qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato da

se puoi,

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
5: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Oggi Spavaldo, Cioè oggi hai voluto usare con le righe. Cioè,
2: ieri quadratini, oggi righe. Vuole dirci qualcosa?
1: Secondo me, dietro all'abbigliamento del nostro Gianluca c'è un messaggio.
2: C'è una comunicazione importante, cioè, e profonda.
1: E come i bambini che hanno bisogno di attenzioni, forse dovremmo parlargli.
2: Spero che non arrivi il momento dei rombi, perché quando arrivi ai rombi lì vuol dire veramente che non i pesci, proprio le forme geometriche. Il rombo vuol dire proprio help me, aiutatemi, è un momento difficile.
1: Perché poi non so se hai notato il dettaglio, ha osato con le righe con un beige, cioè quindi lui è tornato indietro di qualche step agli albori.
3: Però comunque guardando avanti.
1: Però guardando in maniera quasi futuristica, perché dentro ci ha buttato anche altri marroncino, color panna.
2: Però pantaloni di pelle attillato mi piace, perché fa comunque rocker maledetto. Mi piace. Tra l'altro sorrisino, perché? Perché ieri mi sono addormentato alle 20 e... Io ho dormito presto. 20:50, 0:00, mi sveglio di soprassalto.
1: Aspetta, non ho capito, ti sei alzato?
2: Sono addormentato.
1: Alle 20:50?
2: 20:55, prima delle 9.
1: Prima delle 9. E hai fatto la tirata fino...
2: Fino alle 10, quando è finita la partita? Ieri c'era Roma-Fiorentina.
3: 35, mi sembra una roba.
2: Ecco, mi sono svegliato lì, 4-0. Cioè, mentre dormivo, la Roma ha saccagnato la Fiorentina.
1: Ah, sarà contento il mio ragazzo. Ah, è vero che siete. Ti fate Roma tutti e due. Si dice romanisti?
3: Cosa?
1: Si dice romanisti?
2: Romanisti, per quello le righe è Spavaldo.
1: Ah,
2: capito?
1: Sei contento oggi? Chiaro.
3: Siamo ancora meno uno dalla zona Champions, quindi aspetto prima di. Però.
1: Scusami, Maxonis, ma tu poi ti sei svegliato e ti sei riuscito a riaddormentare?
2: Sì.
1: Subito?
2: Beh, sì.
1: No, perché sapete che io, ragazzi, da quando mia mamma sta sveglia prima, mi sveglio 300 volte a notte convinta di essermi persa la sveglia. Dico, ma ragazzi, mi verrà un infarto, però non so perché.
2: Mi sono svegliato alle 3:57 e ho detto, manca ancora un'ora, o anche meno. E mi sveglio così, è vero.
1: Però in continuazione. Vabbè. Senti, siamo contenti per te, dai.
3: Grazie.
1: Dai.
3: Per la Roma o per la maglietta?
1: Per la Roma, un po' meno per il baffo, ma ormai ce ne stiamo facendo una ragione.
3: Il baffo è finita l'era, raga.
1: Sì, no, ma infatti va bene, poi ti abbronzerai anche un po', non ci faremo più caso.
2: Più che altro è, quando tagli il baffo, facciamo questo fatto, quando tagli il baffo, togli l'occhiale e metti la lente a contatto. Cioè, facciamo un cambio.
1: Sei pazzo, è uno shock.
3: È un po' troppo.
1: Troppo, tutto insieme, poi si fa anche biondo magari.
2: Come sei senza occhiali? Cambi tanto, sei Clark Kent?
3: Sì. Cioè, ma non mi distingue più.
2: Tu sei il classico che senza occhiali guarda nel vuoto?
3: No.
2: Perché ho degli amici. No, è vero, togli gli occhiali.
1: No, non lo so. Io quando ero mio, però così.
2: Guardi nel che dici. Oh.
1: Zero. Tipo cieca di Sorrento. Sì.
2: Va bene. L'abbiamo insultato abbastanza?
1: Sì, dai.
3: Vado a fare le lenti. Ciao, Gianlu.
1: We love you. Dunque, amici, noi in queste settimane, cioè questa è la prossima, cominciamo alle 6 e finiamo alle 10, quindi sono 4 ore di diretta con noi. Noi la sigla, teoricamente, l'avremmo anche già mandata, ma che senso ha mandarla senza di voi? Vado? 3, 2, 1.
2: Oggi la cantano quelli che si addormentano e al risveglio il mondo è completamente diverso. Cambiato, un'altra cosa.
1: O magari è passata una giornata intera e non ve ne siete accorti.
2: Niente, zero.
1: Amici, buongiorno.

0: Pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Scusami, domanda, ma hanno giocato bene quelli della Roma o hanno giocato male quelli della Fiorentina? O hanno giocato bene tutti e due, ma...
2: Marche, come faccio se me l'ho dormito tutto il
1: tempo? Ah, giusto, dormivi, che scema.
2: È iniziata la partita, adesso me la gusto. Mi sono addormentato, mi sono svegliato al momento in cui ha detto 4-0 per la Roma, si avvicina.
1: Vabbè.
2: No, però è incredibile, ieri guardavo, c'erano delle immagini all'inizio dall'alto dello stadio di Roma e a un certo punto mi sono proprio reso conto che ogni volta che vedo lo stadio torno col ricordo a quando ci sono stato, perché per la radio, per la tele più che altro, sono stato a vedere il derby, era Lazio-Roma o Roma-Lazio, vabbè, comunque lo stadio è sempre quello, ed ero nella curva della Lazio, anche se io sono più per la Roma.
1: Ma tifoso. Chi è che ha scelto la squadra, scusa?
2: No, non è che ha scelto la squadra, erano gli unici biglietti disponibili ed eravamo a côté della curva della Lazio.
1: Ok, ma avevi una missione?
2: Sì, sì, eravamo per in Ticino, non c'è mai niente da fare con
1: Michael. mi ricordo, me l'avevi detto,
2: e,
1: sì.
2: E siamo stati lì e ricordo tutto, forse l'ho già raccontato, ricordo noi eravamo seduti veramente a un metro dalla curva, quindi gli elementi più allucinanti erano vicini a noi.
1: Chiaro.
2: Dietro c'erano tre personaggi, tre energumeni che hanno passato la partita a Anfamone, così, questa era proprio la, ma però urlato Anfragico tutto e noi non avevamo il coraggio di girarci per vedere la faccia, quindi nel mio immaginario lui e questi qua erano tre vichinghi enormi. Ma
1: non vi siete mai girati?
2: Ma che quando questi urlano c'era il terrore.
1: Ma scusa, ma mica urlava te?
2: Sì, però poi c'è stato uno. Te l'ho raccontata quella che, vabbè, Michael prende il telefonino e continua ad inquadrare la curva della Roma, perché noi eravamo lì per la tele. Quelli della Lazio a un certo punto lo toccano sulla spalla, lui può confermare, dice: oh, ma che te inquadri, oh? Perché lì sì, tu devi inquadrare solo i nostri, perché lì c'è sempre il finale lungo. E lui dice:
1: è vero, è vero, l'allunga.
2: E lui dice, a meno del mio ricordo è questo, dice: ma sì, ma io sto a inquadrare la Magica. E si ferma. La Magica di solito a Roma è la Magica Roma. E lui lascia la pausa, i coltelli stavano per uscire dalle tasche quando aggiunge: a Magica Lazio. E lì è ripartita la partita. Io ho questo ricordo, sì, vivo, molto vivo.
1: Ma Michael si stava sbagliando dicendo la Magica?
2: Michael ha giocato sul filo del rasoio e quasi ci segano lì dove siamo. Poi è andato.
1: Ma ha fatto l'accento romano?
2: No. Sì, se fai pure l'accento romano.
1: No, pensavo.
2: Pure a prenderli in giro. No. Però io mi ricordo quelli di Anfragigone! Così. Era tutto così.
1: Però scusami, però allora avevi quelli che parlavano romano dietro?
2: Tutti parlavano romano intorno a noi, però con questa cadenza molto accentuata, perché allo stadio tutto diventa up.
1: Ok,
2: e non è che in giro tutti parlano così, eh?
1: Ok.
2: Cioè, senso.
1: Però dai, non è. Io lo trovo un accento super divertente.
2: No, vabbè, io amo e adoro, cioè, e quant'altro. Però...
1: anche solo dire ciao, come stai? Con l'accento romano è divertente. Oh,
2: c'era un nostro giovane ascoltatore che aveva. Mica era l'asdraio, per lui era asdraio!
1: Ah sì, perché ieri abbiamo raccontato di quelle che sono le parole che abbiamo riportato negli anni in maniera storpiata, ce ne siamo accorti solo un po' troppo tardi. Quindi qualcuno chiamava l'asdraio. Asdraio. Sentite, manco, sono passati 8 minuti, neanche ci siamo presentati. Ciao, sono la Marghe Zanatta, Super Maxi B in the house, amici in affitto. Abbiamo cominciato un'ora fa, si capisce, perché ormai siamo già nel mood, parliamo a papera. Va bene? Se volete interagire con noi, se avete delle richieste, per noi il numero è sempre quello:
2: 079-449-9537.
1: Dicono che lei non ci sia più, ci sia in giro una sosia.
2: Ma non diciamo eresia.
1: E che quella originale sia andata con Michael Jackson.
2: Ma è Avrille.

0: Posso dedicare questa canzone di Avril Lavigne al mio fidanzato?
1: Ma certo, puoi fare quello che vuoi.
0: Ok, voglio dedicarla a Magnum P.I. Perché lui va sullo skate, ha provato a farmi andare ma con scarsissimi risultati, più che altro perché ho detto non c'ho più 20 anni.
1: Ma è uno bravo?
0: Sì, sì, molto.
1: Cioè fagliolli?
0: Fagliolli,
1: cosa sono?
0: Anche gli aceti, secondo me.
1: Ma dai, sì. Ollare cosa vuol dire? Ollare nello skate? Vabbè, ma da quanto state insieme? Non parlate di cose serie ogni tanto?
0: Ollare.
1: Fatelo dire.
0: No, adesso me lo dici
1: no,
0: tu.
1: No, ti lascio con la suspense.
0: Ma aspetta, ma dammi un accenno, che cos'è?
1: Ma dai, lo sanno tutti. Ollare sullo skate è la base. Capito?
0: Ho capito.
1: Se vuoi fare bella figura, sì? Informati, sì. E vai giù, snocciola un po' di robe.
0: Quindi la prossima volta che lo vedo gli dico: ma amore, hai ollato con lo skate?
1: Olli ancora con lo skate o sei un anziano ormai? Sai quelle cose?
0: Va bene, va bene.
1: Sentiamo.
2: Sì. Ragazzi, a proposito di parole storpiate, mi ricordo ancora come fosse oggi. Compito alle scuole elementari in Calabria.
0: Sì.
2: La maestra ci dice di scrivere le parole che ci detta e dice di scrivere la parola radio.
1: Radio?
2: La radio.
0: Sì.
2: E io da buona calabrese ho scritto al radio. Mamma mia, me lo ricordo ancora come fosse oggi. Ciao Serena da Bellinzona.
0: Sì, ma aspetta Serena, a parte
1: ma
0: che quando,
1: Calabria, scusa.
0: Quando vi firmate? Io volo altissimo, Serena da Bellinzona. Sembra che avete fatto i compitini, bravi. Che almeno sappiamo da dove ci scrivete. Raga, io mi ricordo insegnante delle elementari del profondo sud.
1: Sì.
0: Che aveva detto: seguitemi nel dettato.
1: Sai che non lo fai bene, l'accento. Non lo fai bene, credi.
0: No, aspetta, era. Mi dovete? No,
1: ma dimmi.
0: Sì, vabbè, tanti anni, era alle elementari, non me la ricordo. Era alta la metà di me.
1: Ma va?
0: Alle elementari.
1: Tutti sono alti la metà.
0: Alle elementari.
1: Ah.
0: Non adesso.
1: Alle elementari.
0: Alle elementari.
1: Ho capito.
0: Ci guarda, mi ricordo, aveva due denti buttati in bocca a caso. Cioè, avevano preso così e detto: va.
1: Non fare body shaming.
0: Ho capito, al massimo mouth shaming.
1: Aveva pochi denti,
0: messi anche male.
1: L'hanno tenuti male.
0: Malissimo.
1: Immagino.
0: Vabbè, insomma, quindi già usciva tanta aria da quella bocca, quindi sai, non è che riesci a
1: fischiava quando parlava?
0: È un po' poveretta, era di una bontà, tu dici falla anche cattiva? No, era buona, buona come il pane. Vabbè, sì. Insomma, fa il dettato, forza, ripetete, cioè, matrimoniale, dovete scrivere matrimoniale.
1: Tu eri già gnucca
0: sull' italiano. Io ho scritto e beh, non ero ancora fissatissima con l'italiano, ero ancora alle elementari.
1: Hai scritto matrimoniale.
0: Ho scritto matrimoniale.
1: Cioè con la GN.
0: Certo. Bella convinta.
1: Matrimoniale.
0: E lei me lo riprende e faccio: ma prof, scusi. Maestra, scusi, ma me lo può ripetere? Matrimoniale. Ma scusi, ma lo sta dicendo lei? Ma mi prende in giro? Era stato esilarante, comunque.
1: Ho capito.
0: Sì, per mio padre è stato un po' meno esilarante, i miei erano molto severi, Severelli.
1: Severelli.
0: Sì, okay. Sì.
1: Severelli sembra il cognome.
0: Severino Cicerchia, vero? Volevi dire quello?
1: Severelli.
0: Quello del ragazzo di Campania.
1: Sì, Severelli.
0: Severino Cicerchia, era il cugino, però non era il cugino.
1: Non si dice.
0: Era lui, sì.
1: Era lui. Poi,
0: che arrivava dal motorino.
1: Guarda che se a casa non hanno visto il ragazzo di campagna non capiscono.
0: Ma chi non ha mai visto il ragazzo di campagna?
1: Ma cosa? C'è gente che non ha visto Michael, il film di Michael Jackson, che non abbiamo visto.
0: E vabbè, ma il film di Michael è nuovo, andiamo avanti.
1: Sentiamo.
0: Sì.
3: Buongiorno, io sono andata a vederlo questo sabato insieme a mio marito e a mia figlia.
0: Sì,
3: sono andata. Benne, e posso dire che è bello andare con i figli quando sono grandi. Chiuso la parentesi, mia figlia è stata toccatissima dal film, cioè non me l'aspettavo. Perché lei comunque non ha vissuto, se volete, i tempi.
0: Certo.
3: Come, non so, eravamo noi, cioè io ho 44 anni e me lo ricordo Michael da piccolo.
0: Ovvio.
3: Lei è rimasta folgorata, ma ancora adesso, a distanza di qualche giorno, la vedo commossa dal film, soprattutto dal rapporto col padre.
1: Ciao.
0: Ce l'hai spoilerato un po' prima, Maxi, sì.
1: Vabbè, spoilerato, ragazzi.
0: No,
1: è la storia di
0: Ma no, certo, certo, certo, nel senso che ce l'hai anticipato. Ecco, mettiamo.
1: Poi.
0: Sì, sì.
4: Scuola media. Sarà stata la seconda.
0: Sì.
4: Comincia a far Tedesco.
0: Sì.
1: Aspetta un attimo. Oh, quando vogliamo passare da un discorso all'altro. Ma ragazzi, senza però, drammi, eh.
5: Però aspetta.
1: Ma non è colpa
0: Beh,
1: loro.
0: Ma questa è colpa nostra, siamo noi che li abbiamo abituati così, apriamo 50 parentesi.
1: Eppure loro ci stanno dietro.
0: È vero, è vero, vai.
1: Andiamo.
4: Scuola media. Sarà stata la seconda, cioè si comincia a far Tedesco.
0: Sì.
4: Primo dettato.
0: Sì.
4: Beh, praticamente la virgola, in tedesco si dice coma. Io invece che scrivere la virgola ho scritto per tutto dettato coma,
1: coma, coma,
4: tutto dall'inizio alla fine, invece che scrivere la virgola coma. Fantastico,
0: come i coma cose,
1: vuol dire virgola cose,
0: virgola cose. Non lo sapevo che coma volesse dire.
1: Non lo sapevo.
0: Ah no, beh, anche in inglese, eh?

0: Sibi. Oh. Viva io bene. Bacio. Elia.
1: Da Elia, un bacio.
2: Da Elia.
1: Buona a tutti. No. Anche da Alessia.
3: Ciao Alessia. No, Elia bacia a Elia, cioè lui bacia se stesso a lui.
2: Ah.
3: Sì, è la mamma che la corba. Lui dice ci vuole bene a noi.
2: Ma sentite, ma io non ce la faccio.
3: Adottiamo anche lui?
2: Sì, vi adotto.
3: Alessia non è d'accordo. Almeno quando fa il bravo.
2: Oh.
3: Ciao Elia!
2: Guardate, con me vincete facilissimo con questi audio, veramente mi si intorta su come un...
3: Si scioglie.
2: Sì, come un salamino.
3: Tra l'altro arrivano un sacco di testimonianze, ad esempio, ciao ragazzi, anche a me è successo così alle medie, prof di inglese con l'accento calabrese.
2: Sì,
3: era una cosa
2: pazzesca. Adoro, sono quelli, quei mix, quelle combo improbabili.
3: Sì, perché molte volte dicono scrivevo come parlava e prendevo sempre tre.
2: Ma no, vi prego, mi fate degli esempi. Queste robe mi fanno volare, cioè non si rendono conto che creano dei mostri.
3: Per far capire ai bambini sheep, cioè pecora,
2: sì,
3: in inglese,
2: sì,
3: questo professore dice ragazzi pecora in inglese si dice sheep,
2: sì,
3: si vedeva che sai gli sguardi un po' nel vuoto. Beh, vi faccio un esempio, tipo scippare.
2: Non è vero.
3: Sì, sì, ovviamente i bambini scippare non è che però
2: ma che meraviglia,
3: uno di loro ha capito e si è messa a ridere, gli altri basiti, che sarà scippare.
2: Questi aneddoti sono veramente delle perle.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: vai poi c'è un audio, lo vedo da qui.
3: Dove c'è l'audio?
2: Lì
3: qua. Sì, hai ragione, scusa,
2: ma
3: non lo vedevo.
2: Ho visto l'ho.
4: Ma questa gente ha proprio problemi grossi,
3: ma chi?
4: Hanno riacceso i semafori sul ponte diga. Ma dai, smettetela, porca
3: va. No!
2: Oh!
3: No! Va bene la rabbia.
2: Amici,

0: sacco di tempo perché non mi rifiuto di levare questa canzone perché è una delle mie preferite. Zitto.
1: Bella.
0: Solo che dura 5 minuti, quindi vi do tempo di ascoltarvela. Poi andiamo in pubblicità perché sapete che altrimenti questa baracca chi la manda avanti? E poi.
1: Ma diciamo, non vuoi accennare a niente?
0: Beh sì, lo faccio già.
1: Ah, grazie.
0: Beh, però no, ragazzi, devo avere il tempo di recuperarlo. Fermi, state lì, eh.
1: Tra l'altro la prossima canzone, quella bellissima, sono i Run DMC con This Way insieme agli Aerosmith.
0: Ok, allora vado, eh.
1: Vai.
0: Ci metterò pochissimo.
1: Sentiamo.
0: Siete pronti?
2: C'era una volta. No? E adesso?
0: Domani. Capita molto spesso.
2: Sì?
0: Che lo sguardo maschile finisca proprio lì, in automatico.
2: Sì.
0: E secondo diversi studi, non sarebbe solo curiosità.
2: No, anche libido.
0: Lo diciamo, conferma libido. La scienza.
2: Scienza.
0: Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B.
2: Ah.
0: Non è volontà.
2: Ero convinto davanti.
0: È istinto.
2: Istinto, sì, di sopravvivenza, tra l'altro.
0: Noi siamo qua perché sapete che loro si sbattono, vengono pagati per fare degli studi. Noi, da non pagati, tentiamo di confutare il tutto.
2: Sì.
0: Vogliamo sapere, uomini?
2: Solo uomini.
0: Aspetta, prima gli uomini. Uomini!
2: Uomini!
0: Voi. Oh, è un gioco, nessuno si offenda. La prima cosa che notate in una donna. La prima.
2: Prima.
0: Non cominciate a dirmi, cioè, un elenco di cose, non mi interessa.
2: La prima.
0: La prima che notate. C'è chi è infissa, io ho un'amica che è infissa con le spalle, non uscirebbe mai con un ragazzo con le spalle piccole.
2: Cioè, esempio. Se ha le spalle tipo curve.
0: Non lo so, è infissa con le spalle. Insomma, ognuno ha le sue. Sì. Tipo, io il fondo schiena dell'uomo non me ne frega niente. Poi sì, mi fa piacere se c'è, ma non, se non c'è non me ne frega niente.
2: Ah, perché hai avuto ragazzi senza?
0: No, nel senso, tipo anche Magnum PI, non è che abbia un fondo schiena.
2: Ti sta ascoltando almeno
0: meno. Ma nel senso, vabbè, ma no, non è normale. Ma
2: normale.
0: Ci sono quelli che ce l'hanno scolpito. Ma me, io non lo guardo fondo schiena, non me ne può fregare di meno.
2: Okay, ecco. Però guardi le mani invece.
0: Le mani, certo che le guardo. Vabbè, dopo spoileriamo il mio. Quindi, la prima cosa che notate in una donna.
3: Donne!
0: La prima cosa che guardate di un uomo, per me, è l'altezza. Punto.
2: Sì, è vero, tu sei,
0: cioè,
2: in
0: al primo posto c'è l'altezza, poi guardo tutto il resto. Se sei basso, non ti guardo. E purtroppo ognuno c'ha le sue.
2: Però aspetta, se un uomo è alto 1,90, ma lo hanno schiacciato con una pressa da piccole, quindi vabbè, il volto non è proprio bellissimo. Fa niente, lo vedi dopo?
0: No, quello ne parliamo dopo. Io voglio sapere la prima cosa che guardate. Poi commentiamo. Devo andare, sennò siamo già in super ritardo.
2: Fateci sapere.
0: Quindi, vai col numero, forza!
2: 079-449-9537. Cosa guardate in una donna? Cosa guardate in un uomo? La prima, però, eh? E se uno guarda insieme tre cose?
0: Vabbè, però dovete giustificarcelo. Ma non cominciate a fare l'elenco,
2: no,
0: capito?
2: Dai.
0: Va bene? E ora spizzarritevi.

0: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro, La Marghe e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3i.
1: Uff. Qui su 3i c'è stata un'esplosione di WhatsApp che non avete idea, lanciando una domanda apparentemente molto semplice, cioè... Gente si è sbattuta, cioè studiosi hanno portato a galla risultati, no? Dopo lunghi studi, e si è vinto che, a quanto pare, l'uomo tende a guardare il lato B delle donne, ma non per volontà, ma per istinto.
2: È okay? obbligato dall'istinto.
1: Pensate che c'è gente che viene pagata per fare questi studi, ok?
2: Sì.
1: E noi invece siamo qui non pagati per confutare il tutto e capire, onesti e sinceri, ma voi, quando vi girate a guardare qualcuno, la prima cosa che guardate, che cos'è?
2: Beh, c'è una varietà.
1: Non cominciamo con body shaming, ma come, allora guarda che superficiali, guardate solo il seno, è un gioco, perché vogliamo sapere anche le donne, la prima cosa che guardano in un uomo.
2: Certo.
1: O in una donna, Insomma, a seconda di quello che vi piace.
2: Quello che vi piace.
1: Io l'ho già detto, io guardo l'altezza, Maxi.
2: Io il viso.
1: Il viso?
2: Sì, se non è un viso che mi.
1: Ok. Cade.
3: La mia è una combo. Viso, piedi e poi lato B. Piedi piatti? No way.
1: Viso, ho capito raga, però viso, piedi, c'è troppa roba, però... perché io tipo magari alto, anche se non ha il viso da strapparsi i capelli. Dipende dal carattere poi a quel punto, però andiamo avanti, facciamo i supereroi!
2: Allora,
1: la prima cosa che guardiamo, sì?
2: Ciao ragazzi, la prima cosa che guardo in un uomo sono sicuramente gli occhi.
1: Sì.
2: Ma se gli stessi occhi sono accompagnati da delle mani terribili, tipo piccoline, poco maschili, insomma un po' da ragazzino, non ce la posso fare. Le mani sono importanti per le donne.
1: Ti ricordi che io ero uscita con un ragazzo?
2: Mi dicevi che gli stringevi le mani, era piccolino.
1: No, perché era più piccino rispetto a me.
2: Sì.
1: E aveva le mani piccole, tipo sembrava un micetto. Ma mi dispiace, ma sembrava un micetto rispetto a me. È tutta una questione di prospettiva. Io sono un donnone. Quella manina su di me sembrava quella di un micetto. Non ce la posso fare.
2: Ho capito.
1: Andiamo avanti.
2: Ciao, io gli occhi, dice Tiziana. In effetti mi sono innamorata di mio marito, del suo sguardo. E ancora oggi, dopo 25 anni di matrimonio, diciamo che siamo ancora insieme. E mi perdo spesso nei suoi occhi.
1: Adoro.

0: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
3: New set da 4 pezzi. Tavolino e divanetto con due sedie. 88 franchi. Batti materasso Hoover. 4 funzioni in uno. 99 franchi. Friggitrice ad aria digitale Necchi. 4 litri e 6. 29 franchi e 90.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore.
5: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
6: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Senti qua che raccontiamo tutto. Sono in quei 5 giorni lì, gli ormoni a palla, e dicevo: Massimo, ve l'ho già raccontato un giorno, ogni tanto
2: una sola.
1: Ho un'ascella.
2: Lascia odori.
1: Ma perché? Eppure doccia, deodorante, tutto, quando c'è l'ormone a palla. Vabbè, comunque,
2: grazie,
1: amici,
2: per queste chicche.
1: No,
2: sai, uno mentre puccia i biscotti nel latte, non vede l'ora.
1: Sentite, ciao, siete da Amici in Affitto, che ormai, è in onda da mo'.
2: Sì.
1: Siamo in onda dalle 6.
2: Questa terza ora.
1: Sì. Allora. Devi dire cosa stiamo cercando, perché magari qualcuno se l'è perso.
2: Allora, secondo uno studio, gli uomini non fanno apposta a guardare il sederino.
1: No.
2: Ma è proprio un istinto.
1: Istinto.
2: Animalesco.
1: Sì.
2: E quindi uno studio dice questo. Ma noi ci chiediamo, ma voi invece che cosa guardate? La prima cosa che guardate in un uomo o in una donna,
1: Sì, c'è proprio della serie che vi viene naturale girarvi. Se... puntini, puntini, però, puntini. Io se vedo un uomo molto alto.
2: Molto alto già viene attirato.
1: Subito.
2: Poi arriva il resto.
1: Poi arriva il resto.
2: Allora qualcuno dice, perché molti hanno citato, soprattutto le donne,
1: i denti.
2: Guardano i denti. Allora
1: ho visto
2: un'altra donna dice, ma come guardano i denti? Come si fa per i cavalli? Ti ricordi a Cavaldonato?
1: A Cavaldonato, che non è il nome di Donato il cavallo.
2: Ma è a caval regalato.
1: Esatto, non si guarda in bocca.
2: E sembra di sì. È importante, perché comunque i denti sono lì davanti.
1: Devo dire che quando c'è lui che ti sorride, ti ride col dente brutto, male, poco curato, poverino, no dai Maxolis, lavateli, stacci dietro, passate il filo interdentale, punto, dai.
2: Daniela dice, io la prima cosa che guardo in un uomo, ma è un classico, occhi e mani.
1: Le donne occhi e mani, sì, la mano è importante, già avanti, gli occhi, però, sì.
2: Però finalmente Marina lo dice, e dice, anche un bel lato B maschile non si butta via mica.
1: Però ferma Marina, un conto è cosa non si butta via, e nel nostro caso niente, come nel maiale, ma qui si parla della prima cosa che noti. Ovvio che fa sempre piacere un bel lato B, ma certo, per carità, chi che lo butta via, però...
2: Poi Paola guarda i piedi in un uomo. Che di solito un po' il contrario,
1: davvero?
2: No? L'uomo è molto feticista.
1: Sì, infatti io non ho dei piedi pazzeschi, io ogni volta metto le scarpe chiuse.
2: Davvero?
1: Perché sono sempre un po'... cioè, sono belli di forma. Sono molto belli di forma.
2: Ma le dita...
1: No, sono molto belle anche le dita. Infatti Cinzia, che mi fa le unghie, che gli ho detto, ma senti, ma vieni a trovarci in radio che ci racconti le novità, cosa tira di più, infatti verrà. Beh, insomma... Cinzia mi ha detto, posso dirti che hai proprio dei bei piedi? Faccio io.
2: E allora?
1: Ma se no, il mio problema è che essendo molto alta, sapete che mi hanno operato, mi hanno tolto una vena, c'ho la circolazione, non ho una bellissima circolazione, quindi essendo molto alta, a volte
2: sono
1: i piedi gonfi.
2: Ah, gonfi.
1: Cioè, lo vedi che è un po' pagnottella. Una delle mie migliori amiche, Gwenda, dice, sembrano le pagnottine, quelle dei fagottini di Shrek, lì, cos'è che dice il pan di zenzo. Ecco, l'omino focaccina.
2: Ho capito.
1: Voilà.
2: Oggi veramente ci stai snocciolando di te,
1: sì,
2: le parti migliori.
1: Come vendermi al meglio?
2: Quindi un'ascella putrida e i piedi
1: schiuffi. No, l'ascella. Un po' è solo in quei giorni di sbalzi ormonali.
2: Ok. Poi invece Caterina è una voce fuori dal coro, perché dice: io come prima cosa guardo se le scarpe sono curate, poi le mani.
1: Però posso dirti, Caterina, che hai ragione.
2: Cioè?
1: Io a volte parto prevenuta, anzi parto con grandi speranze, perché vedo l'uomo alto, partivo, scusatemi, adesso sono fidanzatissima, partivo guardando dall'alto, scendevo con l'occhio e solo in seguito lì sotto vedevo.
2: Ma cosa? Sulle scarpe?
1: Ma la scarpa sbagliata fa sfigato.
2: L'uomo col sandalo bene?
1: Dipende che sandalo. Cioè. Senti, ho visto uomini talmente sicuri di sé che sfoggiavano dei sandali.
2: Di legno.
1: A loro stava bene. Cosa ti devo dire? Max, noi dobbiamo andare in musica, stiamo parlando troppo.
2: Sei per ritardo.
1: Ho capito, mica colpa mia. Dai, su, torniamo.

0: normale, 1,50 pure la mia circolazione fa un po' schifo.
1: Non è detto che essere alti.
2: È vero, ognuno ha le sue. Poi perché parlavamo di circolazione? Non tanto per farvi fare gli affari miei, ma la prima cosa che notate in un uomo e o in una donna,
1: sì,
2: il tutto prendendo spunto da uno studio, perché sapete che noi ci informiamo su studi importantissimi portati avanti con orgoglio nel mondo, e si è capito che quando l'occhio dell'uomo cade proprio lì sul punto B, non lo fa mica apposta, poveretto, è questione di istinto.
1: E poi anche la, come si dice, sai quella cosa che ti attrae verso la terra,
2: la forza di gravità,
1: la forza di gravità abbassa gli occhi. Oh, mica è colpa nostra, siete che voi la sentite meno,
2: è vero,
1: la forza di gravità, che ne sa. Allora io proprio il contrario di Marghe, dice, non essendo proprio 1,90 non sono particolarmente attratto dalle donne alte, cioè essendo un uomo basso già di suo
2: ci sta,
1: no, lascia perdere
2: ci
1: magari.
2: Sta.
1: Ma credi che sia insicurezza? Cioè se stai con una alta...
2: No, tipo anche nel mio caso non è insicurezza il fatto di volere un uomo più alto, però li ho avuti più bassi. Cavolo, che ne so, piove, mi sporco i jeans, non puoi prestarmeli perché non ci sto nei tuoi jeans.
1: Ah, è quello il dramma.
2: Hai capito? Cioè, in generale, e poi mi sento meno protetta, non so come dirti, è proprio una questione, ognuno ha le sue. A volte non c'è una logica dietro, è così, punto,
1: Qualcuno dice, ragazzi, non avete ancora nominato il conto in banca.
2: Il conto?
1: Però quello non lo vedi all'inizio. Lo vedi se arriva in Ferrari.
2: Bah, ragazzi, se guardate, fate eccezione per una persona, se guardate i miei ex capite benissimo che quella è una roba che io non guardo.
1: Cioè, non è una cosa che ti attira.
2: No, ma neanche con Magnum PI, proprio una roba no.
1: Cioè lo stai facendo passare per spiantato?
2: No, non è vero, però mi è venuto a prendere con una macchina normalissima, non le guardo quelle robe lì, proprio non me ne frega niente.
1: Bene, io raggruppo.
2: Certo, magari sto attento a non uscire con un clochard, ma quella è una roba diversa, dai. Cioè, non è una priorità.
1: Ho capito.
2: Però tante donne che conosco.
1: Tante, dici?
2: Mettono quella prima.
1: Ho capito.
2: Ma lo dicono tranquillamente,
1: Bene, l'onestà.
2: Sì, sì.
1: Ah, e loro accettano lo stesso gli altri.
2: Cioè, ma non so se lo dicono gli altri, lo dicono a me.
1: Infatti, okay. Agli altri si guardano bene.
2: Non lo so.
1: Anzi, sei bellissimo, che occhi meravigliosi. Ma le braccia, i bicipiti di un uomo.
2: Sì.
1: Oppure che auto ha?
2: Aspetta, Gianni Abbasa è una donna o un uomo che lo scrive?
1: La donna.
2: Io vi amo perché voi, brave, perché avete capito il gioco e non vi nascondete. Amore, lì.
1: L'auto conta?
2: È il conto. Beh, non è che conta il conto corrente.
1: Sì, perché poi l'auto è associato.
2: Sì.
1: No, però attenzione, perché c'è gente che è in giro in 500.
2: Infatti, poi, state attenti, amiche.
1: Occhio. No, lo dico perché.
2: Non sopravvalutate, perché alcuni li noleggiano. No, è vero, proprio per fare il figurone.
1: È vero.
2: Non sopravvalutate, non sottovalutate, perché alcuni, quelli che ne hanno di più, sono in giro con le auto più scassate, perché non gliene frega niente di ostentare.
1: Anche i vestiti, sono sempre vestiti un po'. Sì.
2: Guardate, i più ricchi che io abbia conosciuto. No, beh, non è vero, però. Fra i più ricchi che abbia conosciuto. C'erano un sacco di persone che non volevano ostentare, non gliene fregava niente, tipo con la panda in giro che dice dai,
1: perché lì hanno,
2: è che non gliene può fregare di meno,
1: vero. Poi vediamo
2: quelli che ostentano troppo, o devono compensare dimensioni che mancano, e non parlo di lunghezza di capelli, posso è la verità.
1: Ho
2: oppure
1: capito.
2: Ok, vogliono convincere, sì, ciao.
1: Io guardo indubbiamente l'altezza e le mani, queste sono le prime cose.
2: Sì, donna?
1: Però diciamo,
2: lei?
1: Credo donna, sì.
2: Sì.
1: Però diciamoci la verità, l'uomo è più facilitato per molti aspetti, per la donna è sempre un regalo, a sorpresa.
2: Ah,
1: questa non è male.
2: Ho capito.
1: Questa non è male, detta bene,
2: sì,
1: garbata.
2: Sì. Garbata. Sì, sì.
1: E sì, c'è il pacchetto sorpresa alla fine, sì.
2: Sì, poi, anche Stur l'ha apprezzato.
1: Vediamo un po', kit gambe, Marghe, kit favoloso per gonfiore e circolazione. Se ti interessa, c'è un kit gambe.
2: Ah, grazie mille. Andiamo avanti.
1: Ti sei guadagnato un kit gambe.
2: Vi adoro.
1: Io non sto male e sono in giro con una Matiz, vedi? Dice, io sto bene.
2: Sì,
1: me la cavo con i soldini.
2: Qual è la Matiz? Io non sono bravo con
1: questa roba. Non è un Ferrari. No, ok, ma
2: sì, non te ne frega niente di assentare. Sì.
1: Normale, okay. Ci sta. Ragazzi, un mio carissimo amico ha lavorato per anni alla Porsche come venditore, fidatevi.
3: Lì qua... ormai sta facendo nomi.
1: E vabbè.
3: È tutto spiato.
1: E ma perché per le altre?
3: Ma no, ma chi se ne fa? Io sono sempre stato di questa fazione. Beh, ha lavorato per Porsche?
1: Tra l'altro è Porsche.
3: No!
1: Non è Porsche?
3: Ma no, Porsche.
1: Mmm.
3: Cioè tu lo pronunceresti Porsche?
1: No, io lo pronuncio Porsche, ma no, mi sa che il nome giusto
3: senti,
1: è Porsche.
3: Ma per carità divina del Signore, aspetta.
1: Detto anche Porsche.
3: Ma dai, ma senti amore, sono in onda con Maxi, ne ha sparata un altro deve so.
1: Anche se poi ho ragione.
3: Dice che dicono che non si dica Porsche, ma Porsche. È vero?
1: Madonna,
3: sei forse ho complicato il tutto perché tu dicono che si dica,
1: dica
3: che si no
1: mia.
3: No dice dicono. Che si dicono che fermi
1: alt.
3: No no no no
1: vabbè.
3: No
1: ma è così però io non voglio stentare. Aspetta. Non voglio stentare, io sono in giro con una matiz anch'io.
3: Aspetta aspetta
1: è Porsche il tizio,
3: devi aspettare un attimo.
1: Amico del signor Adolf
3: Chatti risponde.
1: Cosa dice Chatti?
3: Maxi stavolta.
1: Stavolta
3: ha fatto 100.
1: Stavolta ne hai imbroccata una.
3: Zitto. Succede, segnalo per gli atti storici. Il nome corretto è quello della Porsche e si pronuncia in due sillabe. Por.
1: Sce.
3: Sce.
1: Sce.
3: Sce. Quella E finale non è muta.
1: No.
3: Si sente
1: come...
3: e come
1: come
3: un piccolo respiro finale Porsche.
1: Ma è come dire usi la Ferrari? No, uso la Ferrari. Uso la Porsche.
3: No, è un piccolo respiro finale. Quindi no Porsche, ma Porsche.
1: Con la litata finale.
3: Cavolo, che bella Porsche.
1: E via che ti calano le palpebre.
3: Ma come facciamo a parlare ogni volta tutti sti minuti? Non abbiamo detto niente. Però abbiamo imparato una cosa oggi.
1: Che non ho stento.
3: Che non ce l'abbiamo.
1: Ah,

0: questo video della Porsche. Il tuo amico lavorava in Porsche, quindi.
1: Ah. No, lavorava in Porsche.
2: Sì. Vedi che non ci ascoltate, però dai.
1: Sì, infatti, scusami, poi abbiamo scoperto che si dice Porsche, non Porsche, ci siamo persi via. Quindi, il tizio che lavorava in Porsche, cosa ha detto? Dio, allora, mi fa così strano dire Porsche, io sto male. Perché? Tanto non dovrò dirlo spesso, eh.
2: Allora. Ragazzi, un mio carissimo amico
1: sì.
2: ha lavorato per anni alla Porsche. Come venditore. Fidatevi che quando andavamo in giro con quelle macchine, Brad Pitt, levati, ero più bello io. Cioè, già il fatto
1: ho capito.
2: Di andarci in giro ti alza di status.
1: Sì, sì, è vero.
2: Vabbè, però non la vedo. Cioè, ci sta, una donna vede un uomo. Cioè, ti sa.
1: No,
2: che...
1: ma aspetta, non siamo qua a giudicare.
2: No, infatti.
1: Ognuno guarda se quel che vuole. Però, raga, dai, io che vivo a Lugano, queste robe le vedo tutti i giorni. Oh, dai. Sì. Nessuno si offenda, però dai.
2: Cosa?
1: Delle cozze ambulanti con delle belle strappone. Donne imperiali,
2: Ho capito.
1: Snoccolausi imperiali.
2: Ma perché l'amore non guarda i
1: No, è certo, certo. Ma poi lo vedi, neanche si parlano. Cioè, sono proprio annoiati dalla vita, però l'idea di farsi weekendino a Saint-Tropez o sa dove. Ah! Cavolo, mi importa, ma chi se ne frega? Ma vai, comunque poi ci devi anche fare delle cose, eh?
2: Tipo? Spiega ai nuovi bambini cosa.
1: La sera giocherai comunque a uno.
2: A blackjack.
1: Eh?
2: Ho capito.
1: Che cavolo. Vabbè.
2: No, vabbè, comunque.
1: Dianti.
2: Io mi sono innamorata di mio marito per la voce calda e roca.
1: Mm.
2: Poi di tutto il resto.
1: Mm.
2: Beh, giusto al telefono, però.
1: E. Magari si sì, sono conosciuti su un'app e si mandavano gli audio.
2: Vero?
1: Sì, può essere.
2: Può essere. Qualcuno, allora, Porsche, beh, tutti che parlano della Porsche che, insomma, la E si dice vocale. Pronto?
1: Pronto?
3: Allora, ragazzi, io quando vedo una Porsche, come anche voi che si dice, la prima cosa che guardo è chi la guida, l'uomo che la guida. La curiosità è più del guidatore che della macchina.
2: Ah, vedi?
1: Beh, ma aspetta, amore. Sì, dai un occhio e dici fammi vedere chi aria tira.
2: Non guardi quelli della panda, però. Non sei attirata.
4: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento.

0: Sai che guardandoti mentre vivi normale?
1: Io?
0: Sì. Essere Margherita Zatta è un lavoro difficile. Cioè, mi sono reso conto che quello che tu fai in 10 minuti io lo faccio in 1 mese e mezzo. Vi faccio un esempio: pennellino e tampona alla faccia, spray su un'ascella sola.
1: No, sono andata in bagno a rilavarmi perché ho detto: senti, questi ormoni mi stanno mandando a impazzi.
0: Poi torna il sapone in bagno non è proprio di prima classe, sei in una radio.
1: Non ha un buon profumo, scusami. Io sono fissata con gli odori, lo sai.
0: Sì. Comunque è veramente un lavoro difficile.
1: Sì.
0: Prego.
2: Grazie. Ragazzi, io quando incontro una Porsche penso, ma va, che cagone. No. Io con la mia Smart. Ciao amici in affitto.
1: Ciao amore, ciao.
0: Che poi magari no, magari ha la Porsche, ma è una persona umile e tranquilla.
1: Beh, allora fermi adesso, fatemi spezzare una lancia ogni tanto anche. No, che sennò sembra che parli sempre male degli ex. Il mio ex ha una Porsche. Ma magari allora, anche più di una.
0: Ma allora hai guardato ogni tanto anche il conto? No, scoperto di no.
1: No, io l'ho conosciuto con la Smart.
0: Ah, ma va?
1: Sì, l'ha presa dopo.
0: Ma che grande.
1: E faceva l'agente immobiliare e mi aveva trovato casa. Quindi guarda, proprio, ed era le prime armi perché aveva cominciato da poco, quindi proprio tutto, neanche lo sapevo che fosse messo bene.
0: Ho capito.
1: Non avevo idea. Comunque, a parte questo, cos'è che volevo dire?
0: Non lo so.
1: Ah, gli altri mi dicevano che lo faceva un po' lo sboroncello. A me non sembrava che lo facesse pesare.
0: Perché ecco. Avevi ancora gli occhi a cuoricione.
1: Insomma, ci sono stati insieme tanto tempo,
0: Vedi.
1: No, ed è comunque un bel ragazzo, quindi non è che solo le cozze attaccate allo scoglio vanno in giro con le macchine belle.
0: No, anche bei ragazzi.
1: Allora. Poi ovvio è che se anche in giro con la Smart aveva un certo senso, in giro con quell'altra, lo vedi che sa. Anzi, una volta me lo disse pure: se io volessi, prendo la macchina, prenderei la macchina e potrei andare a Milano con il retino e tirarle su. Però!
0: Umile. A te piacciono umili, né?
1: No, ma.
0: Cioè, quelli proprio bassa.
1: È stata una battuta fatta nell'ultimo periodo, infatti devo dire che poi dopo ci siamo. Però andiamo avanti.
0: Allora, sì. Non riesco a leggere il nome, ma credo sia. Non riesco a leggerlo. Il sorriso, guarda lei.
1: Sì.
0: Lo sguardo, l'altezza, la pancetta che mi dà protezione e la voce calda.
1: Patatina, hai messo troppa roba, però vi ho detto la prima cosa che guardate.
0: Ma non è finita.
1: Ah.
0: La simpatia, la semplicità. Un miracolo, praticamente. Ciao, belli. Maura.
1: Oddio, Dio.
0: Che robe, guarda, insomma. Poi. Ma aspetta un attimo. Ragazzi, a me è capitato anche il contrario.
1: Cioè,
0: però, è scritto così, però io.
1: Aspetta, dimmi solo, vado in musica o no?
0: Ma che ne so?
1: Vabbè, la metto in sottofondo, dai.
0: Sì, vai in musica. Ragazzi, poco tempo. A me è capitato il contrario, con bella auto tedesca e uomini che mi guardavano, scrivevano o scrivono per quello. Non sono solo le donne ad essere materialiste,

0: Chiudiamo il tutto con questo messaggio.
1: Sì?
0: Senti un po'.
2: Aggira su una cosa che guarda in un uomo, è il pelo. Se c'ha il pelo, per me è bocciato. Potrebbe essere ricco, bellissimo, bravissimo, gentilissimo, però il pelo no.
0: No.
2: Il pelo non ce l'ha.
1: No,
0: neanche
1: no,
0: lisciato.
1: Ma aspetta, patata, un attimo. Ho capito, ma il pelo si può levare.
3: Il vizio, no, non lo aspetta.
0: Aspetta, com'era?
1: No, sono seria. Cioè, un uomo basso, se uno la cerca alto, un uomo troppo alto, se una lo cerca basso, lì non puoi farci niente.
0: Col pelo, dici.
1: Ma un uomo in versione peluscino, ragazzi, esiste la depilazione definitiva, c'è la ceretta.
0: Ho capito, ma poverino, ma se lui sta bene così, perché deve sglabrarsi?
1: Ho capito, ma non è una roba irrisolvibile, capite cosa vi voglio dire?
3: Ma lasciate stare, dai, queste cose qua.
1: Vabbè, comunque,
3: sai come diceva Antonio Albanese,
1: come
3: no?
1: Diceva?
3: Beh, lascia stare, non posso dirlo.
1: Ah,
3: in radio.
1: No, sì,
3: lascia
1: sì, stare. Sì, me lo ricordo.
4: Grandi contenuti, grandi contenuti, grandi contenuti. Emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto. E non aggiungo altro. Questa è Radio 3. Telesuona. Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
5: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
4: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
6: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
4: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
4: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Mercoledì 10 giugno vivi una serata che fa la differenza. La cena di gala ASA presso ristorante Arriva a Lugano. Un gesto concreto per sostenere il fondo inclusione e aiutare bambini con disabilità a partecipare alle attività sportive ASA. Invita amici, sorprendi qualcuno o offri un tavolo ai tuoi collaboratori. Cerca Fondo Inclusione ASA con il sostegno di Banca Stato.
2: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
3: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Sto tentando bene di capire che parte cominciare. Dunque, no, Gianni, no. Non va bene neanche la base. No.
2: Topolino?
1: Sì.
2: Topolino. Vai.
1: Domanda numero uno.
2: A me?
1: Li avete letti e o li leggete ancora i fumetti?
2: Sai che? Ho sempre detto, io non sono mai stato appassionato di fumetti, malgrado mio papà collezionava i Topolino, i Tex Willer, oh mai, nemmeno i manga, zero.
1: Tipo mio fratello Marco, che io chiamo Cacio, quando ancora vivevamo sotto lo stesso tetto, quindi vi parlo veramente della preistoria.
2: Cacio è più giovane?
1: Ha un anno in più.
2: Ha un anno in più.
1: È dell'81. Beh, lui, allora, si accumulavano nel nostro bagno delle pile infinite di Topolini e grazie a Dio non i sorci, i fumetti.
2: Ma li leggevate entrambi?
1: E no, lui era lui stava le ore in bagno, io ragazzi quando la natura chiama veloce bidet esco,
2: sì.
1: Ma soprattutto bidet. Ma non apriamo questa parentesi.
2: Ma gli uomini a una certa età stanno di più in bagno, si sa.
1: No, era piccolo. Quando abitavamo sotto lo stesso tetto.
2: Quanti anni?
1: Finché non siamo andati fuori di casa, che ne so.
2: Stato 17.
1: Io sono andata via che ne avevo 17.
2: 17, lui 18.
1: Sì.
2: Ho capito. Bene.
1: Ok?
2: Sì.
1: E lui diceva che guai, e li rileggeva, gli piacevano da matti. Dicevo, cosa ci trova tutta sta gente? Però mi rendo conto che poi una volta che ti metti lì ti appassiona anche.
2: Adesso i manga, devo dire che i manga hanno, sai, ecco. I fumetti giapponesi, chiamiamoli così.
1: Sì.
2: Ora loro stanno sbancando da un po'.
1: Poi diventano anche cartoni animati.
2: Sì.
1: Cartoni animati, scusatemi.
2: Burri Cacai,
1: e cartoni animati.
2: Ma
1: eh?
2: Certo.
1: Quindi ti ritrovi Pluto, Pippo, Paperino, Zio Paperone, tutti gli angeli in coro.
2: Topolino,
1: okay?
2: Minnie.
1: A volte io poi faccio confusione perché forse non ho bazzicato abbastanza. Mi sono persa delle relazioni, un po' come in Beautiful. Mm. Se perdi un tot di puntate, scusatemi, come è finito il nonno a uscire con la sorella della cugina della zia? Ecco.
2: Ma chi è secondo te quello che parla così?
3: Non potrò mica piovere per sempre.
1: Paperoga?
2: No, ma che paperoga?
1: Ah no.
2: Poi con un entusiasmo. Tornando alla Porsche, solo Paperoga.
1: Non è Paperoga?
2: No, Paperoga era quello fortunato, il cugino fortunato.
1: Ricco.
2: Ricco, sì, quello con la trana.
1: No, no, chi era?
3: Non potrò mica piovere per sempre.
1: Con quella R lì? Ma non è Paperino?
2: Ma dai, da casa, chi è che parlava così? Ma dai!
1: Chi parlava così?
2: Ma
1: che ne bevo?
3: Topolino, non vorrei mica.
1: Ma Topolino non parlava così.
2: È il tizio che chiama. Vedi?
1: Ah!
2: Ah, Gastone è il cugino fortunato.
1: Ma allora. E quindi.
2: Che ne so?
1: Chi era?
2: Vediamo se qualcuno lo. Ma Pluto non parlava, Pluto!
1: No, raga, Pluto era muto.
2: Pluto è muto, è un cane muto.
1: Poi allora mi sono sempre domandata: ma Pluto è il cane di chi?
2: Pluto è il cane di Topolino? No.
1: No, secondo me no.
2: Di Paperino?
1: Secondo me è di Pippo.
3: Non potrà mica piovere per
1: Pippo.
2: Pippo.
1: Ma scusami, Clarabella con chi stava?
2: Clarabella sta con Pippo. Se sta con Pluto me ne vado,
1: No, stava con un altro.
2: Ma quando mai? Tu dici uno degli ex, ma l'ultima relazione con Pippo. E lui le diceva, non vorrei mica andare con Pluto.
1: Ascolta amore, scusami. Sono ancora in onda con Maxi. Ma Clarabella,
2: sta con
1: quella di cartoni animati, stava con Pippo o con qualcun altro? Perché abbiamo dei dubbi, grazie.
2: Ah, sta con Pippo.
1: Comunque tutto è nato perché... Mamma mia.
2: Ah, forse Orazio sta con Clarabella.
1: Te l'ho detto?
2: Orazio.
1: Ma te l'ho detto, scusa, vedi? Clarabella è storicamente la fidanzata di Orazio Cavezza.
2: Come
1: non di Pippo. Orazio Cavezza.
2: Ma
1: da quando hanno i cognomi anche? Paperino come si chiama di cognome?
2: E beh, Daffy Duck. Daffy Duck chi è? No, è l'anatra.
1: Ma no, no, no, no, no, quello è un'altra cosa. Vabbè, comunque. Il tutto è nato perché mi è capitato tra le mani un articolo di Focus, tu pensa dove stiamo andando a finire, e il titolo era il seguente:
2: It is the second.
1: Gianni, stammi dietro.
2: Sì. Ah, con la base del milionario.
1: Chi sono?
2: Aia.
1: I genitori.

0: Oh mamma, di Pippo.
1: Di qui.
0: Eh?
1: Qua.
0: Ah.
1: E qua.
0: Ah, pensavo di qui, dico del luogo.
1: Eh no.
0: Ah, beh, Paperino e...
1: Perché nel 34 Walt Disney presentò al mondo Paperino, amabile amico di Topolino. Ok?
0: Un po' sfortunato, un po'.
1: Sì, è per quello che lo abbiamo un disagiato. Detto ciò, Paperino è lo zio.
0: Ah, Paperino è lo zio?
1: È certo, lo chiamano zio.
0: Ah, sì, è vero, zio Paperino. Ah, sì.
1: Donald Duck, nome originale, ebbe un successo immediato perché diventò uno di quei personaggi che i cartoni animati amano subito.
0: Quindi si chiama Donald.
1: Donald Duck, sì. In inglese.
0: Si dico lo stesso nome del presidente.
1: Probabilmente sì. Ah, sì, da Donald Trump a Donald Duck.
0: È un attimo.
1: Tre anni dopo la sua creazione, per creargli comunque un piccolo magico intorno,
0: ma certo,
1: il fumettista Altagliaferro.
0: Chi? Altaglia, tutto attaccato, è Al Tagliaferro.
1: Gianni abbassa. Al.
0: Ah, Al è il nome.
1: Staccato. Tagliaferro.
0: Talia, non taglia.
1: No, Talia.
0: Talia.
1: Ma secondo me.
0: È inventato.
1: Mi
0: dai.
1: Stanno prendendo.
0: Al Tagliaferro.
1: Ebbe l'idea di dargli tre nipotini.
0: Bene.
1: Qui.
0: Quo.
1: E qua.
0: Ma chi è il papà?
1: Huey, Dewey e Louie.
0: Chi?
1: In inglese. Ma non lo sapevo.
0: Huey?
1: Ma non si chiamavano here, there and there.
0: And...
1: Ma scusa, non lo sapevo.
0: Quindi sono kiwi, arancia e cos'era l'altro?
1: Huey, Dewey, Louie.
0: Louie. Ma lui che cosa c'entra con Huey, Dewey?
1: Non lo so. Beh, il trio debuttò il 17 ottobre del 1937.
0: Sì.
1: Quando Paperino riceve. Al massimo ricevette.
0: Beh, come Porsche. Togli la E, perché se no ti capì. Riceve.
1: Una. Non l'ho mai sentito. In vita mia, pure scritto da Focus, eh. Una lettera da sua cugina Della.
0: Della.
1: Fermi tutti. Scopriamo cosa ha scritto la cugina dopo Paul Russell. Never too much, never too much, never too much.

0: abbiamo creato veramente, abbiamo portato a galla dei dubbi atroci.
1: Cioè tutti fanno gli espertoni, ma poi ci sono dei buchi temporali.
0: Sì.
1: Cioè
0: sì,
1: Walt Disney non era tutta posta.
0: Sì,
1: comunque.
0: Vero, verissimo.
1: Dai.
0: Allora ragazzi, stiamo parlando di Paperino, o meglio Topolino, perché il cartone si chiama Topolino. Lo si chiama Paperino.
1: Sai che mi sa che c'è anche il fumetto dedicato a Paperino, ma non lo so. Questa volta la butto là, perché forse ho visto qualcosa.
0: Ah.
1: Però l'originale è Topolino, dai. Cioè, quello che leggono tutti, che poi ha le storie di tutti, è Topolino.
0: Ah.
1: Sei andato a comprare il Topolino. Rimaniamo con le nostre condizioni.
0: Sì,
1: prego.
0: Topolino. Però tra i vari personaggi c'è Paperino. E su Focus sono inciampata in un articolo che diceva: chi sono i genitori di qui? Quo?
1: E qua. Qualcuno scrive della sorella di Paperino. E grazie, se lui è lo zio, va bene.
0: Allora, Paperino ricevè, come scrive Focus.
1: Perché erano fuori con le lettere. Troppe lettere.
0: Troppi.
1: Dove taglio?
0: Carati. Qua ricevè.
1: Ricevè. Cosa ricevè?
0: Una lettera da sua cugina Della.
1: O Del, se vogliamo.
0: Vado,
1: tagliare.
0: Sì.
1: Della.
0: Intanto, scusatemi, PS, fuori onda, Maxolins ha scoperto che Paperino si chiama Paolino Paperino.
1: In italiano è Paolino
0: che
1: Paperino.
0: Era più carino Donald allora.
1: Beh, oddio, visto i personaggi.
0: Vabbè, comunque,
1: sì.
0: Caro Donald, la lettera della cugina Della, ti sto inviando i tuoi angelici nipoti Huey e Dewey. Per stare con te.
1: Sì.
0: Mentre il loro padre è in ospedale.
1: Ma chi è?
0: Ah, era in ospedale?
1: Sì, ok.
0: Aspetta.
1: Mi spiace, ma...
0: Un petardo gigante...
1: un petardo!
0: È esploso sotto la sua sedia, ma anche lì... Ma perché bisogna specificare?
1: Non è proprio Gastone, ecco.
0: Cioè,
1: non è proprio fortunato.
0: I teneri fanciulli sono molto giocosi.
1: Ah.
0: Spero saprai apprezzarli. Paperino accolse i suoi nipoti a braccia aperte e scrivono:
1: bravo.
0: Salvo scoprire ben presto che gli angelici Huey e Dewey erano instancabili ribelli.
1: E come tutti i
0: ma cos'era successo al loro papà? Come raccontava la lettera di Della, questi era finito in ospedale dopo che un fuoco d'artificio gli era esploso sotto la sedia.
1: Domanda.
0: Sì.
1: Ma scusa, se il papà è in ospedale,
0: sì,
1: e i tre figli sono soli, vuol
0: sì
1: dire che la Mutti non c'è? La Mutti è la mamma. Perché
0: la Mutti non
1: zio
0: c'è, ma soprattutto si sarà ripreso sto papà, no?
1: Che ne so, io non c'ero.
0: Perché rimangono con lo zio? Ma soprattutto, vi siete mai domandati chi avesse messo
1: giusto, vai,
0: il petardo, il fuoco d'artificio sotto la sedia del padre?
1: La banda Bassotti, dove c'è anche Bruto, figlio adottivo di Cesare.
0: Ragazzi, purtroppo sono stati proprio loro.
1: No.
0: Qui?
1: No.
0: Qua? E qua?
1: Ma va?
0: Sì.
1: Ha fatto secco il papà.
0: No.
1: No.
0: Giocando pare che abbiano messo questo fuoco d'artificio sotto la sedia e esploso.
1: Ecco, e quindi il papà non li vuole più, è quella la soluzione.
0: Forse a quel punto il padre non li vuole più e quindi, perché sto cercando di, e quindi a quel punto sì, forse potrebbe avere tutto un senso, sì.
1: Però
0: vai,
1: il papà e la madre non si sa.
2: Paperino ha anche tre nipotini, Emi, Eli e Vi, mi sembra.
0: Non l'ho capito.
2: Se non mi ricordo male.
0: Ma chi?
2: Tre nipote e tre nipotine. Guardate un po'. Ciao, un bacione.
1: Non ha solo
0: tre nipotine?
1: Amy,
0: no,
1: Amy
0: io.
1: E...
0: Beh, però quelle magari erano new entries quando fanno le robe nuove nei cartoni animati, ma ai nostri tempi non c'era. Scusami, qualcuno ha scritto li vuoi quei Huey, Dewey, Huey. Dopo li vuoi quei Huey.
1: Li vuoi quei Huey.
0: Oddio, ragazzi, adesso vi leggiamo tutti. Quanti messaggi?

0: nipotine c'erano già i miei tempi, guarda che io ho 67 anni, quindi c'erano già, sono più vecchia di un bel po' di voi.
1: Fermi.
0: Erano già lì.
1: Allora parliamo, ciao tesoro, grazie. Parliamo delle nipotine che venivano affibbiate a zio Paperino, ma in realtà Letizia ci scrive che le nipotine erano di Paperina, sì. Non di Paperino.
2: No. Cioè loro sono le nipoti di Paperina, qui qua sì, di Paperino. Sì.
1: Allora tenete tutte le info lì, devo andare in pubblicità altrimenti ci licenziano e torniamo.
2: Ma non ce n'è di info, non abbiamo ancora scoperto chi è il papà e la mamma.
1: Andiamo a informarci in pubblicità.
3: Questa è Radio 3, Telesuona.

0: Di cosa stanno parlando i due di Amici d'Ufficio?
1: Esatto.
0: Di questo.
2: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
1: Sì.
2: Siamo noi.
1: Chi?
2: Qui qua.
1: Sì.
2: Che le combiniamo grosse e abbiamo ucciso il papà.
0: No!
1: No! Fermi!
0: Allora, ho la risposta? Ho la risposta.
1: Aspettate,
0: chi sono i genitori?
1: Aspettate, no, ho fatto un casino con i capelli, scusate.
0: Se gli chiedete cosa sta facendo, continua a spostarsi il ciuffo. Ma
1: no,
0: stai così?
1: Ho spostato la molletta. Andiamo avanti.
0: Chi sposta il ciuffo?
1: No, è il ciuffo che sta spostando la molletta.
0: Ah, il ciuffo.
1: Andiamo avanti,
0: Porsche. Porsche. Comunque, ho la risposta, la vuoi sentire? Chi sono i genitori di qui qua?
1: Il papà, perché sappiamo che il papà è finito in ospedale, che aveva il petardo sotto la sedia.
0: Ma tu parlavi di Della Duck, giusto?
1: Della Duck. Che ha mandato la lettera a Paperino.
0: Chi si è la mamma di qui qua? Luffy, Puffy e Truffy, come cavolo si chiamano in inglese?
1: Huey, Dewey, Huey.
0: Chi è la mamma?
1: Oddio. Gianni.
0: È una preposizione articolata. Chi è?
1: È Della.
0: È Della.
1: E perché non se ne occupa lei, scusa?
0: Perché fanno questo scherzo dinamitardo al papà, che tra l'altro rimane anonimo. I fan lo chiamano Mr. Duck. Questo è il nome che i fan veri danno al papà di qui qua.
1: E ok, però scusami, perché una volta che si rimette in sesto non riprende i figli qui qua?
0: Beh, adesso perché si trovano bene, sai, con Paperino fai quello che vuoi.
1: Ok.
0: Poi hai lo zio Paperone sempre a Paperone. Ma che?
1: Mi ha sempre fatto ridere come parlavo di lui, non si capiva niente.
0: Io odio quelli che fanno le vocine. Non potrai mica pensare.
1: Ma no,
0: che
1: scemo, lui non fa. Non fa le vocine.
0: Lui parla così. Ma che alito, ragazzo.
1: Sì. No.
0: L'abbiamo chiuso. Qualcuno, tra l'altro, ci consiglia un libro di Claudio Bisio.
1: Sì.
0: Ho letto adesso il titolo. Però magari potrebbe servirci per questi disagi. Quella di Nonna Papera. Non è una parolaccia. Quella mucca di Nonna Papera.
1: Così. Davvero?
0: Si chiama, non è mucca la parola. Trova
1: no,
0: dei
1: ho capito.
0: Ecco.
1: Ma è tipo quella gran di Cenerentola?
0: Non so.
1: Beh, non è in mente la, dai.
0: No.
1: Frase iconica di Pretty Woman. Quella gran di Cenerentola.
0: E non me la ricordo.
1: Davvero?
0: Basta, ma perché?
1: C-U-L-O.
0: No. Ah. No. E via C-C-A. Ma perché riusciamo a rovinare qualsiasi cosa?
1: No, perché almeno capiamo tutti, scusa. Ok.
0: Quindi facciamo un riassunto e
1: Porsche.
0: Ci facciamo aiutare dai nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Praticamente una ragazza madre rimasta vedova che accolla i figli al fratello. Basta.
1: Punto. Ragazzi, voi vedete perché vi amiamo, che noi ci perdiamo via per ore e voi in poche sentences, in poche frasi avete risolto tutto?
0: Cioè, se noi fossimo come voi,
1: sì,
0: potremmo avere una trasmissione di un quarto d'ora e dire tutto quello che diciamo in quattro ore.
1: Sai che sì?
0: Basta.
1: Cavolo, sì, risparmieremmo.
0: Ma sì, fai 20 minuti.
1: Ci sarebbe spazio per un sacco di altri speaker. E invece no.
0: Posti di lavoro in più.
1: 4 ore.
0: Ladri di lavoro.
3: Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. La domenica mattina su Radio 3i ha il sapore delle radici. Chiara Beltraminelli ti accompagna in un viaggio tra tradizione e melodia, con la musica popolare che scalda il cuore. E nel pomeriggio si accende la passione per lo sport. Dalle 14 ti portano dritto nel cuore delle partite e delle grandi sfide della domenica. Domenica è Radio 3i. Tra musica e sport c'è sempre una buona ragione per restare in ascolto.
1: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
2: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
6: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
8: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like Fox!
9: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
10: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
11: Volkswagen, veicoli commerciali.
12: Sono le 8, buongiorno.
0: Radio 3i, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
12: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci segue su Teleticino, buongiorno a chi ci ascolta qui su Radio 3i. Ho detto buongiorno a tutti, buongiorno. Io sono carica perché questa mattina c'è il sole, meraviglioso. Sono arrivata troppo presto per veder sorgere il sole e perché ho dovuto portare il cane dalla dog sitter, insomma ho fatto un po' un giro prima di arrivare in radio e sono arrivata qua. Ho preparato tutte le mie cosine radio, poi sono uscite, c'era il sole che sorgeva, quindi lago sulla destra, sole che sorgeva, ho pensato, mamma mia, questo sabato non può essere che un bel sabato, dopo arriveremo a vedere le previsioni del tempo per domani, quindi godiamoci oggi, vi do uno spoilerone. Buongiorno a voi, come state? Come va la vita? Cosa state facendo di bello? Cosa state facendo anche di brutto, insomma? Cosa state facendo oggi? Io spero sempre che sia una bella giornata, perché questo sabato mattina insieme, soprattutto nella prima ora, ci vede parlare di cose belle, di cose felici, di cose che succedono nella nostra vita, di positive, e quindi che ci piace raccontare, insomma, che ci piace raccontare agli altri, perché vengano un po' condivise, perché facciano sorridere anche gli altri, perché durante la settimana di cose ne vediamo, ne sentiamo e ci succedono di brutte, naturalmente, e quindi in questa parentesi noi vogliamo solo parlare di cose che ci fanno stare bene. Colgo la palla al balzo per salutare Mauro, che è quello che mi saluta subito appena arriva al mattino, anche prima della diretta, anzi un bel po' prima della diretta, e mi scrive: buongiorno Fede, sono Mauro, per oggi ci siamo, domani non si sa, vero Mauro? Ma io ti ho risposto, ma oggi ci siamo e ce la godiamo, che è un po' il nostro stile di vita, è un po' il nostro stile di vita sorridente, anche se a me è successo un contrattempo. Quanto è successo? Sabato scorso, poi ve lo racconto. Un piccolo grande contrattempo, un piccolo contrattempo un po' doloroso, ma non ve lo anticipo perché voglio raccontarvela bene, perché poi mi aggancio a un altro tema di cui voglio parlare con voi. Tanta bella musica, Justin Timberlake.

Mi scordo sempre di presentarmi, se qualcuno ancora non mi conoscesse, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo dalle 8 a mezzogiorno ogni sabato mattina, dove ci concediamo delle chiacchiere come se uscissimo sapete quando dite esco al volo a bere un caffè con un amico, vado a bere un caffè al volo e poi quel volo diventano 4 ore di chiacchiere con gli amici. È questo un po' che vuole essere il nostro caffè al volo del sabato mattina, vuole essere, lo è da 2 anni e mezzo, quasi 3, e ci facciamo tante belle chiacchiere e poi usciamo dagli studi verso le 11, facciamo un'intervista telefonica per sapere cosa succede nella Svizzera italiana a livello di eventi, di mostre, di cose belle da vedere, insomma, e poi voi ve la chiacchierate, quindi lo state già ampiamente facendo, ma allo 079 449 9537 potete chiacchierare con me fino a mezzogiorno raccontandomi qualcosa di bello in questa prima ora, cosa ne pensate dei temi che poi tireremo fuori nelle ore successive, insomma tutto quanto vorrete, e rispetto agli altri noi lo condivideremo molto volentieri, io lo commenterò, lo condividerò molto volentieri. Simone ci ricorda che ci sono i caseifici aperti oggi e domani in Ticino, quindi chiede di andarlo a trovare a Castel San Pietro da Monichina Prodotti Caseari, quindi se siete in giro Simone vi ricorda di passare da Castel San Pietro da Monichina, caseifici aperti oggi e domani, quindi grazie per ricordarmelo, non l'avrei fatto sinceramente perché oggi ci concentriamo su altro, su altri eventi, però grazie mille Simone, tra l'altro hai una foto profilo simpaticissima. E poi c'è Dani che sta facendo le imposte, sta facendo le tasse, e gli dico ma scusa ma le tue? No, anche per conoscenti. Allora, gli ho detto Dani ma ti porto anche le mie se vuoi, se hai voglia di fare un giro fino in Val di Blegno nessun problema, che bella la Val di Blegno, verrei solo per farmi un giro piuttosto che per portarti le mie tasse, ecco qua. Però grazie per l'offerta, bisogna mettersi su, sì anch'io ci sto pensando in questo periodo, è mal di pancia le tasse, però non se ne parla in questa prima ora, non state rispettando le regole perché in questa prima ora si parla solo di cose belle, di cose che ci fanno stare bene noi e gli altri, magari Dani a te piace fare le compilare le imposte per gli altri, quindi vero potrebbe essere giusto, ritiro tutto, magari è una cosa che ti fa piacere fare e che agli altri sicuramente fa piacere ricevere belle compilate.

Io al momento non ho notizie sul traffico da parte di Via Swiss, ma mi raccomando, se siete sulle strade della Svizzera italiana e volete insomma farci sapere se ci sono rallentamenti, colonne, incidenti, il nostro numero WhatsApp è qua anche per questo: 079 449 9537. Io mi auguro sempre di non dovervelo ripetere, perché ormai ce l'avete tatuato da qualche parte, ce l'avete impresso nella memoria, però a volte lo ripeto, si sa mai che qualcuno si è aggiunto alla famiglia di Radio 3i recentemente, anzi me lo auguro. Benvenuti se ci fosse qualcuno di nuovo all'ascolto. Questo è un caffè al volo e durante il nostro caffè al volo parliamo di tante cose varie, sparse ma ordinate, leggere ma intelligenti, mi auguro. E quindi questa mattinata è appena iniziata. Ascoltavamo Michael Jackson e sicuramente i fan di Michael Jackson sono andati a vedere il suo film, insomma il film Michael, che esce a, è uscito nelle sale ad aprile proprio, e è già qualche settimana che è uscito, e quindi fatemi sapere. Io non sono andata a vederlo, ma ho letto pareri contrastanti, recensioni insomma contrastanti. Se qualcuno di voi è andato a vederlo, questa parentesi felice, la nostra prima ora insieme, è anche un'occasione per raccontarmi se avete letto dei libri o visto dei film che vale la pena commentare, anche non positivamente. Le recensioni valgono tutte, anche quelle negative durante la sveglia morbida, le accettiamo.

Un bacio ad Alessia che ci ricorda che gli stimati lavoratori del sabato esistono e stanno andando al lavoro. Un bacione Alessia, buon lavoro a te e buon lavoro a tutti quelli che oggi non sono off, no? Noi ragioniamo sempre come se tutti fossero in vacanza il sabato e come se tutti il weekend fosse libero. Invece no, assolutamente lo so che ci ascoltate anche dal posto di lavoro spesso. Mi fa tanto piacere quando entro nelle edicole, faccio benzina, salgo sul bus e sento Radio 3. A volte poi lo dico, bravi che ascoltate Radio 3, mi guardano come dire: ma te chi sei? Va bene, e è bellissimo poi quando non ti riconoscono, dici: ah, che bello, ascolti Radio 3? Sì, noi sempre, ah, che bello anch'io. Ecco, fine del discorso, e fa sempre molto sorridere. Quindi bravi a chi ascolta Radio 3 anche mentre lavorate. Noi speriamo sempre di farvi tanta bella compagnia, ecco, è quello che ci auguriamo tutti qua, no? Di alleggerirvi un po' le giornate ovunque voi siate, anche se siete in una situazione di vita poco felice, se siete magari insomma ricoverati, se siete in un posto dove non potete tanto muovervi, dove non avete dei pensieri felici. Io so che ci ascoltate anche da lì, e quindi tutte le mie energie positive a voi il sabato mattina, ma come da parte di tutti, sempre da parte di Radio 3i e della grande famiglia di Radio 3i, che è qua sperando insomma di strapparvi qualche sorriso e di farvi stare bene.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: Questa settimana alla Migros 37% sulle antrico di manzo 100 grammi a soli 4,95. Scopri di più su migros.ch.
2: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
3: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
4: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
5: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
6: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

e poi non dite che non iniziamo col botto qua con la musica, su Radio 3i. Almeno spero che la musica vi carichi un po' e vi faccia partire in questo sabato mattina con la nostra compagnia, ma anche con tutte le cose che dovete fare oggi, immagino, no? Come tutti. Vi volevo raccontare questa cosa per poi chiedervene un'altra. Allora, dovete sapere che sabato scorso è successo un piccolo incidente alla sottoscritta. Finisco radio, vado a casa, mangio e poi comincio a fare quelle 15.000 cose alla volta che contraddistinguono la mia vita, ma imparerò a fare una cosa alla volta, no? Quindi avevo in mano la cesta dei panni da stirare, stavo lasciando un voca alla mia nipote e ho sbattuto il piede contro il classico angolo della porta. Adesso io mi sono fatta talmente male che giuro non mi ricordo dove ho sbattuto, credo sull'angolo della porta della camera. Poi mi sono ritrovata in bagno e non ho capito come, ho mollato tutto quello che stavo facendo e mi sono appoggiata un attimo al lavandino, perché sapete, no, cioè quando tutti abbiamo sbattuto le dita dei piedi contro il letto, contro un angolo, contro... fa malissimo, si vedono le stelle, però in 30 secondi diciamo il dolore cala, mentre quel dolore lì non è calato e quindi ho capito che era rotto. Infatti grazie a tutti i medici, al medico dell'Ars Medica che mi ha detto ovvio che è rotto, ecco. Quindi niente, si può fare poco col dito del piede, insomma me l'hanno legato all'altro, mi hanno dato una scarpa speciale. Però al di là di questo, volevo chiedervi, cioè al di là del che mi fa ridere quando adesso io lo sto raccontando alle persone, e ho capito che mi fa ridere raccontarlo perché nessuno si salva dal fare delle facce quando gli dito, quando racconto che ho rotto il dito del piede sbattendolo contro un angolo. Cioè tutti fanno "Ah, non dirmelo, oddio che male", ecco, cioè la reazione è quella, espressioni facciali e conseguente brivido, no, mi fa molto sorridere, quindi mi piace raccontarlo alla gente per vedere la reazione, che più o meno è sempre uguale. Ma non volevo chiedervi questo o nel dettaglio raccontarvi questo, oppure sì, iniziare raccontandovi questo per chiedervi: voi sapete dov'è il vostro centro del dolore? Perché io ho capito questa cosa, che ognuno sente il dolore degli altri, cioè non so se è vera, non è scientifica questa cosa che vi sto raccontando, però credo che ognuno senta il dolore degli altri da qualche parte nel proprio corpo. Cioè se a me mi raccontano che si sono slogati una caviglia, io per esempio sulle caviglie così sono molto sensibile perché l'ho slogata, ho stirato i legamenti ai tempi, e quindi quando mi dicono, quando vedo slogare le caviglie nello sport oppure mi raccontano le caviglie, ecco, per esempio il mio centro del dolore è nei denti. Cioè io sento dolore nei denti quando gli altri mi raccontano che si sono fatti male. E secondo me, se ci fate caso, anche voi avete un centro del dolore da qualche parte. Nel senso che quando vi raccontano qualcosa che vi fa sentire male, cioè che vi empatizzate, no, con la persona che avete davanti, dite "Oh mamma che male", sentite il male da qualche parte nel vostro corpo. Fateci caso, o magari lo sapete già, o magari fateci caso la prossima volta, o adesso quando vi ho raccontato che mi sono rotta il dito del piede sbattendolo contro un angolo, prendendo dentro contro un angolo, cosa avete sentito? Quello è il vostro centro del dolore. Ripeto, non è una cosa scientifica, magari c'è qualche medico all'ascolto che mi dice che lo è, che ci sono evidenze scientifiche. Io sento dolore ai denti, per esempio, ma sempre è stato così. Quando mi dite qualcosa che cioè che io sento il male anch'io, ho il dolore ai denti. Quindi magari allo 079 449 9537 volete raccontarmi dov'è il vostro centro del dolore. Non lo potete sperimentare ovviamente, mica adesso state a raccontarvi delle cose, ma fateci caso la prossima volta, perché secondo me se ci fate caso ce l'avete anche voi un centro del dolore.

Quanti ricordi con i Luna Pop 50 Special? La nostra generazione anni 80 ce ne ha di ricordi con i Luna Pop. E non pochi. E mai brutti. Dunque, io insomma.

sostanza voglio sapere dove sentite male, se lo sentite, quando vi racconto che ho rotto un dito del piede sbattendolo contro un angolo a casa. Ecco, ho lasciato questo spazio vuoto per capire voi dove sentite il male quando empatizzate col dolore degli altri. Io stavo raccontando che lo sento ai denti e che ridere, voi mi state raccontando dove lo sentite voi, no? Dolore e immedesimazione, scrive Miki, io nel fondo della schiena, praticamente all'osso sacro, ecco. Poi l'altro giorno lo raccontavo a vari colleghi, insomma c'è chi sente subito la pelle d'oca sulle braccia, ma quella pelle d'oca che si sente fortissima, ecco, che praticamente vi fa rabbrividire, no? Ma lo sentite nelle braccia, nei polsi, nelle mani, e raccontatemelo allo 079 449 9537, raccontatemi dove sentite male quando empatizzate col dolore degli altri. Ma io sicuramente cioè io proprio sento un dolore ai denti, sopra e sotto, tutta la bocca, ai denti, e automaticamente quando sento qualcosa che mi fa rabbrividire a livello fisico, poi a me non fa rabbrividire tutto, per esempio se mi raccontate che sangue o cose non mi fa impressione, ma soprattutto le caviglie, le slogature delle caviglie, ecco, anche le dita, devo dire che ginocchia, sì, diciamo che queste parti del corpo mi fanno veramente rabbrividire, perché le ho provate, quindi forse è quello. Però non tutto mi fa rabbrividire, per esempio non mi fa impressione il sangue, ecco, non sono una che rabbrividisce pensando al sangue.

0: e dottoressa Flaminia, che saluto tantissimo, baci baci, mi ricorda che il mio centro del dolore viene esplode praticamente quando si parla di clavicole, perché io ho un problema con le clavicole. Va bene, finiamola qua. Ho veramente un problema con le clavicole, nel senso che mi fanno impressione quando mi dico che sono rotte le clavicole. Non me le posso toccare, non posso toccare io, insomma io ho un problema con le clavicole, ma questo i miei amici lo sanno. È talmente un problema che me lo sono dimenticata, perché è incitabile per me quella parte del corpo. Va bene, ho altre qualità, ma queste fisse le ho, dovete sapere che le ho. Annalisa mi scrive: ciao Fede, pensa che io ne ho rotti due le dita dei piedi, ma pensavo di averle rotte tutte, per cui pensa che il dottore, quando mi ha detto devo darti una brutta notizia, due sono rotte, io l'ho guardato e gli ho detto pensavo tutte, quindi è andata anche bene. E Annalisa mi dice che il suo centro del dolore, a lei tremano le ginocchia. Che tenera, capisco, ecco, è proprio una debolezza del momento, no? È un momento debole. Tra l'altro ho chiesto alla mia amica e dottoressa Flaminia se questo centro del dolore empatico esiste oppure no, perché io me lo sto inventando, magari nella medicina non esiste, è una cosa che mi sto inventando io, perché secondo me ognuno di noi ha un piccolo dolorino da qualche parte nel corpo quando gli viene raccontata una cosa fisica degli altri con la quale empatizzano e quindi la sentono dentro il loro corpo.
1: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
4: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
0: Guardiamo insieme, leggiamo insieme le previsioni del tempo fino a stasera. In tutta la Svizzera generalmente soleggiato e solo debole rischio di un rovescio pomeridiano isolato. Temperatura massima sui 23 gradi. Le cose cambiano per domani, domenica, al sud e all'ovest molto nuvoloso, nebbioso e piovoso. All'est parzialmente soleggiato, nel corso della giornata addensamento della nuvolosità e entro sera arrivo di rovesci. Nelle vallate alpine tendenza favonica, temperatura minima sui 10 gradi, massima attorno ai 19.
1: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: Buongiorno Fede.
1: Buongiorno a te.
0: A me quando mi raccontano di qualche rottura, insomma qualche disgrazia, mamma, lo sento nei denti e per forza mi devo mettere tra i denti l'unghia del pollice destro. Mamma mia, rabbrividisco solo al pensiero. Ciao.
1: Mi fa molto ridere. Ciao, a me fa molto ridere quando siete anche più matti di me. No, sono molto contenta che seguiamo tutti un po' questa filosofia. Tra l'altro, appunto, stavo, cioè Flaminia, la mia amica dottoressa che ci sta ascoltando, le stava cercando, no, se questo centro del dolore empatico esista, perché non so, io non me lo sono inventata oggi. Pare che esista, ma dalle prime notizie, diciamo, dovresti sentire il dolore dove l'hanno provato gli altri, però stiamo un po' indagando se in realtà c'è questa cosa che ognuno lo sente in un posto diverso del corpo, no? Di base empatizzi sentendolo anche tu nello stesso posto, però noi stiamo dicendo che ognuno, almeno stiamo azzardando, stiamo improvvisando, che ognuno lo senta dove crede, no? Per chi si è connesso adesso sulle frequenze di Radio 3i, mi sono rotta un dito del piede sbattendolo contro la porta, quindi quando ve lo racconto, secondo me tutti sentono un dolorino da qualche parte del corpo, come se empatizzaste con il mio dolore, perché sono quei dolori che aia, cioè a pensarci fa male a tutti. Io per esempio lo sento nei denti, qualcun altro lo sente nei denti come me, qualcun altro lo sente nell'osso sacro, qualcun altro lo sente a livello delle braccia e di una pelle d'oca, insomma fuori dal comune, alcuni lo sentono alla base del collo, leggevo, non trovo più il messaggio, ma qualcuno mi scriveva, io sento un dolore tipo alla base del collo.

Un abbraccio grande, un grazie a Pino che ci scrive, che prende un caffè, una brioche al volo con me e con la meravigliosa musica di Radio 3i che mi tiene compagnia tutti i giorni. L'anno prossimo festeggiate 40 anni di Radio 3i e io vi ascolto dal primo giorno. Un abbraccio, buon weekend da Pino. Un abbraccio a te, grazie Pino, ci fanno tanto piacere questi messaggi, quindi grazie, li leggo volentieri e li condivido molto volentieri con tutta la grande famiglia di Radio 3i. Grazie per essere così fedeli. Buongiorno cara, io sento il dolore, io non sento dolore, ma tipo una vampata di caldo e mi viene da svenire. Ecco, aiuto Jay. Qui sì, immagino che quando poi empatizzi troppo col dolore degli altri veramente hai un mancamento. Soprattutto credo quando si parla di sangue, ti impressiona il sangue, queste cose qua magari ti possono fare insomma svenire. Però non siamo arrivati fin lì, ecco, ci fermiamo prima al dolorino che noi sentiamo quando gli altri si fanno male. Ma chiudiamola qua anche perché oggi è una meravigliosa giornata, signore e signori. Oggi è la giornata del cane, che è stata creata a livello nazionale e alle quali le cinofili locali si aderiscono proponendo le proprie attività. Quindi avremo occasione di collegarci alle 11 con qualcuno, non vi dico con chi, e poi adesso condivido ancora su Teleticino insomma le cinofile che mi stanno scrivendo e che organizzano qualcosa insieme ai cani, attività insieme ai cani. Quindi per chi ci guarda anche su Teleticino condivido man mano mi mandano le locandine su che cosa organizzano.

0: Noi qui su Radio 3 siamo una grande famiglia amante degli animali, eh? Capostipite la Lolli, che è tantissimi anni divulga informazioni con esperti, raccontando insomma tematiche inerenti agli animali, cani, con appunto esperti che raccontano, che spiegano, che divulgano informazioni interessanti, intelligenti. Quindi è la Lolli la prima veramente ad aver divulgato qua su Radio 3 informazioni sul mondo animale. Oggi è la giornata del cane, dicevo, appunto una giornata internazionale, scusatemi, a livello nazionale, che poi ogni società cinofila aderisce insomma e organizza qualcosa a livello di attività, di conoscenza del cane, di insomma eventi oggi nella Svizzera italiana. Avremo occasione alle 11 di approfondire. Nel frattempo, naturalmente, se volete mandarmi una foto del vostro cagnolone o cagnolina, mandatemela pure, mi raccomando, allo 079-449-9537, quale giornata più di oggi per condividere la foto del vostro cane. E poi tra l'altro mi aggancerò a una notizia che ho appena letto della settimana, sapete che poi ci facciamo un giro per il web per capire cosa è successo durante la settimana. E insomma una notizia alla quale possiamo agganciarci proprio giusta a pennello, cade a pennello per raccontarci dei nostri amici fedeli cani.
1: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
2: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: C'è chi viaggia per aria?
7: Mayday, mayday!
6: Chi per mare?
8: Calate le scialuppe!
6: E chi sceglie il garage carrozzeria Maffeis? Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
9: Volkswagen. Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
10: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
0: Sono le 9, buon sabato.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dallo Skoda Elroq.
1: L'infotraffico.
0: Sulle strade e autostrade della Svizzera italiana il traffico è scorrevole, non ci sono disagi da segnalare.

Niente, mi stavo commuovendo e mi stavo perdendo il fatto che dovevo entrare a chiacchierare con voi, perché sto guardando le foto dei vostri cani, le sto condividendo e sto leggendo le loro storie, e quindi mi commuove tantissimo. Mi commuove tantissimo perché il cane vive poco, mannaggia, è l'unica cosa per cui, insomma, bisogna valutare bene se prendere un cane. Allora, l'unica cosa no, tra l'altro poi vi racconterò che ieri sono incappata in un video molto interessante a proposito di prendere il cane o no, o dei motivi per non prenderlo, però insomma il cane di solito vive meno di noi e quindi bisogna essere pronti a quel momento, perché è veramente un momento molto difficile, e quando si dice se non hai un cane non puoi capire, è la cosa più vera del mondo. Perché chi non ha un cane non può capire il legame che si crea, l'affetto che tutto quanto comporta l'amicizia con un animale domestico, l'amore che si può provare per un animale domestico, e quindi è proprio una cosa da provare. Io per esempio ho una cagnolina antipatica con tutti, Olivia è antipatica con le persone che non conosce, eppure io mi dico la più antipatica del mondo, ma quella che ci ha rubato il cuore più di tutti quanti siano passati nella nostra vita, no? E quindi è proprio un rapporto strano che si crea, magari non direste mai, e invece è un legame unico che si prova solo se lo si vive.

sto facendo un po' di pasticci nel condividere le vostre foto, mannaggia. Perché ho... non vedo le anteprime oggi delle fotografie, però spero di, insomma, di averle condivise. La maggior parte dei vostri cagnoloni mi state mandando delle foto bellissime dei vostri cani. E quindi le sto condividendo molto volentieri. Perché mi state mandando le foto? Perché è la giornata del cane oggi, organizzata a livello nazionale, poi tutte le cinofile, insomma, organizzano degli eventi, e oggi è la giornata del cane, quindi ci stavamo raccontando di quanto è importante la compagnia di un cane, di quanto non la si possa capire se non la si vive, e quindi insomma di questo parlavamo. È proprio vero che quando si dice non si ha un cane non si può capire. Tra l'altro, facendo un giro sul web, ho visto che c'è una notizia. Sapete le notizie che raccolgo nel corso della settimana, di cui magari i miei colleghi hanno già parlato, ma poi mi piace, insomma, fare un resoconto. Il sabato pare che negli Stati Uniti sia stata sviluppata una tuta per cani che dovrebbe impedire lo spargimento di peli per la casa. E allora io pensavo, se sei preoccupato che il tuo cane che il tuo cane perda peli, insomma, se sei preoccupato sulla massima igiene di casa tua, forse è meglio che non prendi un cane. Questo l'ho pensato quando ho letto la notizia, perché i maniaci dell'igiene della casa è chiaro che dovranno fare un passo indietro, perché il cane perde i peli, il cane cammina per terra, annusa in terra, insomma il cane non è un animale esattamente disinfettato, giustamente. Però se tu sei uno di quelli o una di quelle fissate, insomma, con l'igiene della casa, non è il caso di prendere un cane. Questo lo dico perché c'è un grande dibattito sui social ultimamente sul fatto del è meglio lasciare un cane in canile oppure adottarlo a tutti i costi, almeno ha un tetto, ha una famiglia. Insomma, c'era un'educatrice cinofila che diceva dipende. Questa educatrice cinofila non era molto a favore, no, di questa tesi, perché dice, diciamo, che in canile le esigenze di base del cane vengono rispettate. Se tu gli dai queste esigenze di base anche a casa, non cambia niente. Se sei fuori casa 8 ore, se sei a un maniaco dell'igiene, insomma, se non ami la natura, dava una serie di informazioni dicendo non prenderlo un cane se non fai parte di queste categorie. E io mi trovo abbastanza d'accordo, ma approfondiremo anche più avanti.

questo dibattito se è meglio lasciare i cani in canile, se poi non possiamo occuparcene, no? Adottare i cani a tutti i costi, ecco, è un po' questo il dibattito. Quindi se poi noi abbiamo una serie di impedimenti, cioè siamo fuori casa 12 ore, non amiamo la natura, odiamo i peli, insomma, ma vogliamo a tutti i costi salvare il cane, non lo so se è il ragionamento giusto. In canile sicuramente i bisogni primari del cane vengono soddisfatti.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
2: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
6: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
7: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni, dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.

Buon sabato mattina a voi, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo, insieme fino a mezzogiorno. Abbiamo già parlato di centri del dolore empatici, di cani, di buongiorno di sveglie morbide, di insomma di tutto quanto contraddistingue il nostro sabato mattina, che è un mix di situazioni, come quando usciamo di casa e diciamo vado al volo a bere un caffè con un amico e poi quel volo dura una mattina intera, due ore, il tempo vola come qua da noi. Adesso la mattina si sta, insomma stiamo entrando nel cuore della mattinata di sabato e aumenta anche il traffico, quindi cominciano ad arrivare i tic da Via Swiss, che ci informa che in direzione nord sulla 13 tra Bellinzona Nord e San Vittore ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria, la corsia di destra è bloccata, quindi se siete da quelle parti mi raccomando fate attenzione. E poi come al solito il nostro numero WhatsApp 079 449 9537 è disponibile per aggiornarci sul traffico se vedete delle situazioni da segnalare. Parlavamo di cani, oggi è la giornata nazionale dei cani, la giornata del cane. Parlavamo del fatto che c'è questo dibattito, no, online sul fatto di adottare a tutti i costi. Se un cane è in canile tanto sta meglio a casa, no, rispetto al canile. Invece i canili, ci si augura, rispettino, insomma soddisfino le esigenze fondamentali del cane. La famiglia deve dargli molto di più, insomma deve avere soprattutto tempo e voglia per seguire un cane. Così della mia stessa idea è un'ascoltatrice che mi scrive: ciao Fede, sono assolutamente d'accordo, a parte alcuni canili gli altri soddisfano o dovrebbero soddisfare le esigenze fondamentali del cane. Conosce bene la realtà perché ha lavorato per un'associazione. Ti dirò, rabbrividisco, mi dice, anche quando sento ho un grande giardino e il cane sta in giardino, no, ha lo spazio per correre, ma il cane ha bisogno di uscire in passeggiata. E mi trovi super d'accordo, non basta avere un giardino, avere mila e mila ettari di prato, perché il cane deve esplorare. E questa è una delle prime cose, no, il canile glielo fa fare relativamente, poi ci vuole affetto, ci vuole qualcuno che torni a casa ogni tot ore. Insomma il cane è un animale sociale, non può stare da solo troppe ore, proprio non deve, cioè uso questi verbi volontariamente, ecco, non sono scelte. Il cane ha bisogno di stare col suo branco e quindi bisogna soddisfare le proprie esigenze, ecco, e anche quelle del cane. Quindi non sono d'accordo sempre e comunque che non bisogna, cioè insomma che bisogna adottare un cane a tutti i costi. Bisogna adottare un cane se gli si può offrire qualcosa oltre i bisogni fondamentali.

Scusate, ma quanto mi fa ridere la frase del calendario filosofico di oggi che cita: l'algoritmo di Facebook è come tua mamma a cui dici che ti piacciono le uova. Ti farà uova a pranzo, uova a cena, uova a merenda, si veste da uovo, prende gli sci e scende a uovo. Fortissima. Abbiamo parlato anche con un ascoltatore settimana scorsa del fatto che abbiamo inaugurato la stagione dell'insalata. Sua moglie aveva inaugurato la stagione dell'insalata di riso e mi ha detto: ecco, adesso mi andrà a nausea fino a settembre, adesso c'è la saga dell'insalata di riso fino alla nausea. E se così, se ci dite che vi piace una cosa, noi perlomeno per 6 mesi ve la riproponiamo sul piatto in tutte le salse.

prima di collegarci con Locarno Monti e farci raccontare che domani sarà brutto tempo, perché ve l'ho già spoilerato prima delle 9, non è uno spoilerone questo, domani farà brutto tempo, stavo facendo un giro nelle notizie da weekend, quindi nelle notizie dal web, che vendo, cioè è un profilo che racchiude tutte le notizie curiose che sono successe durante la settimana. Poi lo dico sempre, sicuramente qualche mio collega ne ha commentata qualcuna, perché sono talmente curiosi che poi noi naturalmente durante la settimana abbiamo modo giustamente anche di commentarle. Ma leggevo che in Germania si è scoperto che una coppia ha rubato circa 2 milioni di euro in monete dai parchimetri, prelevandone un po' alla volta in 10 anni. E allora mi domando, uno, come fai a rubare le monete dai parchimetri? Comunque lo devi scassinare.

in qualche modo, no? E poi come fai ad arrivare a 2 milioni? Cioè, quanto ci hanno messo? 100 anni? 2 milioni a suon di 1 euro e 2 euro? In monetine di parchimetri? Cioè, è una cosa possibile? Perché queste notizie sono vere, eh? Non sono fake news, sono notizie vere, però mi domando, facendo un calcolo spiccio con la mia mente non matematica, ci devi mettere 100 anni per accumulare 2 milioni in monetine. E poi poco alla volta, cioè scassini un parchimetro e le rubi tutte, no? Poco alla volta. Vabbè, comunque, sono comunque, insomma, vabbè, niente, dai. Secondo un calcolo rapido, secondo me questa notizia è un po' improbabile, o no?

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbi Inferiore.
2: Questa settimana alla Migros 50% sui gelati su stecco alla panna, diversi gusti in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
3: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
4: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
5: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
12: Previsioni del tempo.
13: È arrivato il nostro appuntamento fisso con Locarno Monti. Oggi per Meteo Swiss c'è Lorenza Giannoni. Buongiorno Lorenza, ciao.
14: Buongiorno Federica.
13: Ciao, buongiorno. Noi abbiamo anticipato già qualcosa, ma lascio raccontare a te, perché mi sa che domani, rispetto ad oggi, ci sarà una svolta. E vai che ho fatto lo spoiler, adesso ti lascio parlare.
14: Sì, c'è ancora spazio per il sole oggi, soprattutto sul Ticino centrale e meridionale, una giornata nel complesso in prevalenza soleggiata. Andando più verso le Alpi, qui si formeranno le classiche nuvole che danno un po' l'indicazione di una certa instabilità, quindi formazione di nuvolosità cumuliforme. Appunto andando verso le Alpi nel pomeriggio ci sarà via più o meno sole e si svilupperà anche qualche rovescio isolato qua e là. In serata la nuvolosità aumenterà un po' ovunque, nella notte avremo le prime deboli precipitazioni un po' partendo dalle Alpi che poi raggiungeranno anche il resto del territorio. Le temperature oggi comunque raggiungeranno ancora i 24 gradi alle basse quote.
13: Sì.
14: E domani, come dicevi, una domenica coperta, nebbiosa e piovosa. Nella notte su lunedì è possibile che soprattutto sul Ticino centrale meridionale ci sia anche qualche temporale, quindi
13: domani cambio registro, giornata tristanzuola, diciamo, per chi non ama, esatto, insomma, la pioggia, la nebbia.
14: E anche le temperature subiranno un bel calo. Se oggi appunto siamo a 24 gradi di temperatura massima, domani non si supereranno i 16 gradi.
13: E poi arriva il raffreddore, basta parentesi mia questa.
14: No, basta. E il lunedì la mattina sarà ancora molto nuvolosa con dei rovesci, anche magari un temporale. Nel corso della giornata però i fenomeni andranno poi a diminuire, esaurirsi e si passerà a tempo asciutto con anche lo sviluppo di qualche schiarita, quindi lunedì nella seconda parte della giornata. Mentre il martedì sarà probabilmente in prevalenza soleggiato, quindi martedì è un po' una parentesi soleggiata. con temperature di nuovo appena arriva il sole con massime
13: si sente
14: 3 gradi. E poi nelle giornate a seguire saremo un po' all'insegna dell'instabilità, quindi nuvolosità abbastanza ben presente, delle schiarite alternate però qua e là a qualche rovescio, questo quindi da mercoledì a venerdì.
13: Sì, quindi ci godiamo la parentesi martedì per poi appunto avere una settimana anche un po' instabile, poi stiamo andando avanti coi giorni.
14: Un po' da verificare, esatto. Poi sai, da mercoledì in avanti vediamo.
13: È un po' presto.
14: Le giornate asciutte e soleggiate sono quelle di oggi e di martedì. Per il momento. Sì.
13: Bene, Lorenza, grazie mille, poi avrete occasione naturalmente di sentirvi in diretta durante tutta la settimana con i miei colleghi qui su Radio 3 e di aggiornarci poi strada facendo. Noi diamo delle previsioni poi naturalmente su mercoledì, e dopo mercoledì è un po' avanti nel tempo, quindi anche voi non siete maghi, come dico sempre, quindi vi aggiornerete, ci aggiornerete. Grazie Lorenza.
14: Esatto, grazie a te, buona giornata a tutti.
13: Ciao.
15: Radio 3i, ogni momento insieme a te.

Benvenuti su Radio 3i, per chi si fosse connesso in questo momento. Io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo. Ce la chiacchieriamo fino a mezzogiorno, se vorrete. Abbiamo già parlato di tante cose, direi di troppe cose, come ci piace fare, insomma, mixare discorsi, argomenti, situazioni. Ma dovete sapere che oltre ad essere la giornata del cane, oggi è la giornata del ti richiamo dopo. Del procrastinare, ma non del procrastinare cose in generale, del ti richiamo dopo, proprio specificatamente. Sapete che vado a indagare su queste giornate internazionali che non vogliono dire niente, ma che in alcune parti del mondo si festeggiano proprio per sollevare delle tematiche, no? La giornata del ti richiamo dopo è per farci riflettere su quante persone, situazioni, decisioni stiamo rimandando, soprattutto. Avete lì quella telefonata del ti richiamo dopo e quella telefonata l'avete ricevuta lunedì e ancora non avete richiamato? Avete lì quel messaggio ricevuto lunedì o anche prima al quale ancora non avete risposto? Questo genere di situazioni non sono solo telefonate, non sono solo amici, parenti, inviti, chiarimenti. Sono persone a cui pensiamo ma che lasciamo un po' lì. E quindi vi invito a pensare, dopo approfondiremo questa tematica, se ci sono queste situazioni per voi del ti richiamo dopo e soprattutto perché. Perché secondo me in fondo tutti noi sappiamo perché lasciamo lì quella persona a livello di telefonata o di messaggio, in fondo lo sappiamo. Quindi sottende tante cose, pensiamoci su.

Lo vedete già alle mie spalle, per chi è connesso su Teleticino, a brevissimo l'attualità e l'informazione con Ticino News, per poi continuare in questa nostra mattinata di chiacchiere davanti a un caffè al volo, che poi tanto al volo non è.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo. Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
1: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
2: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Honda Ticino.
3: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
4: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Mancano 2 minuti alle 10.
10: Ticino News.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. In apertura torniamo a parlare dell'antivirus, perché sono 6 casi finora confermati su 8 sospetti a seguito di un focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Ondius. A farlo sapere è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in una nota in cui citiamo: all'8 maggio sono stati segnalati un totale di 8 casi, inclusi 3 decessi, pari a un tasso di mortalità del 38%. 6 casi sono stati confermati in laboratorio come infezioni da antivirus, tutti identificati come dovuti al virus Andes, noto per essere trasmissibile tra esseri umani. Torniamo in Ticino. Le difficoltà finanziarie si delineano anche nel ceto medio. Si possono riassumere in questo modo le conclusioni di un'indagine pubblicata dall'Ufficio Federale di Statistica, secondo cui questa categoria di persone, poco più della metà della popolazione svizzera, fa sempre più fatica ad affrontare un'uscita imprevista, anche perché, illustra la segretaria generale dell'Associazione dei Consumatori della Svizzera Italiana Antonella Kreutzer, in particolare in Ticino le spese ordinarie sono già parecchie e sempre più onerose.
9: Ovviamente il premio di cassa malati, che è il più alto della Svizzera, colpisce tanto le famiglie monoparentali, le persone anche pensionate, ma anche i giovani. E quindi, se pensiamo a un reddito così modesto, togliamo il premio di cassa malati, ci rendiamo conto di quello che resta. Ci sono gli affitti, che sono aumentati molto negli anni, le spese per l'energia, per i trasporti continuano ad aumentare. Ci sono poi anche tutte quelle incertezze sul fronte, appunto, dei carburanti, di quello che ci aspetterà a livello di inflazione se le guerre vanno avanti. E in un certo senso quello che vediamo noi è anche un aumento delle truffe e delle difficoltà, quindi legate proprio alla gestione dei propri soldi e alle difficoltà dei consumatori in genere.
11: Il lupo pesa sul cantone per quasi 900.000 franchi e i costi indiretti a carico degli allevatori sono pari a più di 3 milioni. A dirlo è l'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori, che ieri sera ha tenuto la sua assemblea annuale, che nei prossimi 2 anni si impegnerà a stabilire un numero massimo di lupi. Sentiamo il vicepresidente Sandro Rusconi.
10: In fondo noi arriviamo ad una cifra di costi diretti di circa 900.000 franchi all'anno per il Canton Ticino, inclusi gli indennizzi, il tempo di monitoraggio, il tempo di sopralluoghi, eccetera, eccetera. Quindi già una bella cifra. Se aggiungiamo anche i costi indiretti che sono la perdita di alpeggi, che circa un terzo degli alpeggi ovi caprini sono stati persi, e lo facciamo per anno, e poi la perdita che dicevo prima, di reddito di latte e di carne, arriviamo ad un'aggiunta ancora di più di 3 milioni all'anno, e quindi alla fine il lupo adulto costa 140.000 franchi all'anno. È vero che il lupo è un animale difficile da stanare o da appostare, diciamo, però al giorno d'oggi ci sono anche delle tecnologie che ci possono aiutare, come quelle dei droni con le camere termiche, che possono almeno indagare, a sapere se il branco è in quella zona, quindi vale la pena di appostarsi di notte o meno. E poi anche l'ausilio di cacciatori dovrebbe essere implementato. Adesso abbiamo sentito che finalmente faranno un sistema più consono e non lasciare allo sbando questi cacciatori volontari, ma spesarli e anche proteggerli giuridicamente in caso di errore, perché se si sbaglia poi le conseguenze potrebbero essere anche abbastanza penalizzanti.
11: Ci spostiamo all'estero perché i movimenti navali senza GPS sono saliti del 600% nello stretto di Hormuz in 2 settimane, nel mezzo del braccio di ferro tra Iran e USA sul controllo del transito marittimo. Secondo Windward, un'agenzia di intelligence marittima, i passaggi, o almeno i tentativi, avvengono sempre più spesso con i segnali GPS disattivati. Secondo i dati della società, la cosiddetta attività oscura è aumentata appunto del 600% tra il 19 aprile e il 3 maggio, in risposta all'intensificarsi delle minacce provenienti sia dal fronte iraniano sia da quello statunitense. Il 6 e il 7 maggio in particolare nessuna nave ha attraversato lo stretto con il sistema attivo per la prima volta dall'inizio del conflitto del 28 febbraio.
12: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Bellinzona.
13: L'infotraffico.
11: E via Suisse segnala che sulla 13 in direzione San Bernardino, tra Bellinzona Nord e San Vittore, ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria. La corsia di destra è bloccata e inoltre tra Quartino e Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato.

Seconda parte della mattinata insieme qui su Radio 3. Io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo. Ce la stiamo chiacchierando in merito a tante tematiche che abbiamo aperto e chiuso, che riapriremo. Ma adesso, in questo momento, stavamo parlando della giornata del ti richiamo dopo, perché oggi pare che venga festeggiata questa cosa del ti richiamo dopo. Quindi riflettere, cioè questa giornata vuole farci riflettere sul fatto che a volte diciamo ti richiamo dopo, oppure abbiamo lì un messaggio al quale dobbiamo rispondere, ma non lo facciamo. Quindi la mia domanda per voi è: avete quel messaggio a cui dovevate rispondere lunedì o peggio prima, oggi è sabato e ancora la risposta è lì che aspetta? Oppure c'è quella persona per la quale dite, verso la quale dite da mesi, adesso la chiamo oppure la richiamo, e sta ancora aspettando? Ma soprattutto, se l'avete questi messaggi, perché li avete lì? Perché secondo me un perché lo sappiamo tutti, no? Cioè non sono solo telefonate o messaggi, ma sono persone alle quali magari pensiamo ma le lasciamo lì per un motivo. 079 449 9537, quel ti richiamo dopo, perché non richiamate quella persona, perché non rispondete a quel messaggio? Fatemelo sapere, scrivetemi o lasciatemi dei vocali, che a me sentire la vostra voce piace tantissimo. E mi raccomando, se poi non volete far sapere come vi chiamate, per esempio, benissimo, qua l'anonimato è un diritto, quindi è addirittura, insomma, un diritto ed è assolutamente, come si dice, assicurato, ecco. Quindi fidatevi di me, che se volete raccontarvi qualcosa, qua rimane fra di noi.

0: Se c'è una cosa che amo nella vita è la sincerità, devo dire il vero. Quindi quando vi leggo e siete sinceri, mi piacete tantissimo. Tom mi scrive: io se dico che ti richiamo, il 90% delle volte non lo faccio, perché se ti dico che ti richiamo è perché non ho voglia di parlare. Quindi te lo dico sinceramente, ti richiamo e poi ciao, non ti richiamo più perché non c'ho voglia di sentirti. Grazie per questa spontaneità, caro Tom, mi fa piacere. Sentiamo la Nati, che saluto, che cosa ha da raccontarci.
1: È la mia caratteristica numero uno: o ti richiamo dopo o apro un messaggio.
0: Scusami Nati, ti ho velocizzato.
1: Quella settimana mia è numero uno: o ti richiamo dopo o apro un messaggio e dico sì, rispondo dopo. Poi dopo una settimana mi arriva: oh, ma ci sei ancora? Perché non rispondi? Sono un disastro, sono terribile, sono.
0: Allora, sei terribile Nati, però l'abbiamo approfondito, poi ho detto: ma quindi non c'è un motivo per te? Mi dici: no, è semplicemente sbadataggine, troppe cose da fare. Quindi ci sta che una persona si dimentichi perché lo strumento cellulare non è la tua priorità, e ben venga, e non lo fai per nessuna ragione, sai che non lo fai per alcuna ragione. Però ci dicevamo che a volte quella chiamata non richiamata, quel messaggio non risposto, sottendo delle altre motivazioni dietro quei messaggi e quelle chiamate, ci sono sempre delle persone, no? Alle quali magari non abbiamo tanta voglia di dire delle cose. Ragioniamoci e lasciatemi un WhatsApp raccontandomi se ci sono questi messaggi che in risposti e perché.

Nicola mi stava raccontando via messaggio vocale, che riassumo, che lui sta aspettando che un amico lo richiami da tanto tempo, trova sempre delle scuse, non lo richiama mai, e mi diceva: mi piacerebbe sapere la motivazione, no? Di queste non richiamate, non risposte. E tra, non so se può aiutarti, Nicola, te l'ho scritto anche via messaggio. Ascoltavo uno dei tanti video, no, che compaiono su Instagram, ma questo mi ha colpito particolarmente, perché questo ragazzo filosofo, insomma, che dispensa consigli filosofici, insomma, sulla vita, diceva: beh, quando un rapporto dall'altro lato non è corrisposto, non è un rapporto, cioè il rapporto è finito, no? Ogni persona compare nella nostra vita per un motivo, ma quando questa persona va, è inutile sprecare le nostre energie dietro di essa, perché tanto il rapporto non c'è più, quella persona non lo vuole più, quindi è doloroso, ma è un rapporto monodirezionale, no? È un rapporto solo da parte nostra, quindi non è un rapporto, non è un rapporto a due. E quindi non so se ti può, insomma, essere utile, Nicola, ma direi che se ne abbiamo la forza possiamo interrompere lì, possiamo chiuderla lì, dicendoci che ogni persona che compare nella nostra vita ha un motivo di esistere, ha un motivo per essere comparsa nella nostra vita, e così come entrate e uscite lo dobbiamo accettare, a volte è doloroso, ma senza farci tante domande dobbiamo provare perlomeno a chiudere quella porta, diceva questo ragazzo, e ad andare avanti, perché è un rapporto che a quel punto vogliamo solo noi. Quindi nessuna spiegazione, bene così, usciamo anche noi da una porta magari secondaria, ma usciamo perché l'altra persona ha voluto così, l'accettiamo, prendiamo il bello che quella persona ci ha lasciato nella vita e il rapporto è concluso. È una cosa dolorosa, ma alla fine è da accettare, se pensate.

0: Matei de volo.
1: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
2: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
3: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Questa settimana alla Migros 37% sulle entrecôte di manzo 100 grammi a soli 4,95. Scopri di più su migros.ch.
5: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
6: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
7: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti. Volkswagen, veicoli commerciali.
8: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
9: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
10: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Niente po' di meno che Daft Punk e Pharrell Williams con Get Lucky, e la nostra mattina scatenata su Radio 3i continua. Siete svegli, siete carichi, siete pronti? Come state? Il nostro numero WhatsApp è qua anche per farci sapere solo come state.

0: AstroTris.
1: Oh, andiamo a dare un'occhiata alle stelle, come ogni sabato mattina appuntamento fisso. Partiamo dal dodicesimo in classifica, quindi dal, diciamo, il segno zodiacale che oggi danno come ultimo, che è il leone, sono i leoni. La luna in opposizione continua a creare attriti e un certo nervosismo che si trascina anche nelle cose più semplici. Vi sembra che nessuno capisca cosa volete davvero e la pazienza cala in fretta. Venere favorevole prova a smussare, ma serve anche un minimo di diplomazia da parte vostra. All'undicesimo posto ci sono gli Scorpione oggi, al decimo i Toro, al nono i Capricorno, all'ottavo i Pesci, al settimo i Cancro, al sesto i Vergine, al quinto i Bilancia e al quarto i Sagittario. Adesso saliamo sul podio con al terzo posto gli Ariete. La luna amica vi aiuta a muovervi con facilità e senza attriti. Giornata utile per vedere persone, sistemare cose pratiche rimaste indietro e gestire spostamenti senza stress. Tutto scorre meglio anche senza grandi sforzi. Attenzione però alle spese. L'entusiasmo vi porta a dire di sì troppo facilmente. Occhio al portafoglio. Al secondo posto ci siamo noi Gemelli. Vi infilate in mille situazioni diverse senza nemmeno pensarci troppo. Strano, è il nostro stile di vita. Parentesi mia. La luna in aspetto favorevole sostiene movimento, incontri e anche qualche improvvisazione ben riuscita. Attenzione solo a non dire di sì a tutto, poi vi ritrovate a incastrare impegni come un puzzle impossibile. Stile di vita dei Gemelli, ripeto, parentesi mia. Al primo posto ci sono gli Acquario oggi. La luna nel segno mantiene alto il livello di energia e vi rende particolarmente brillanti. Idee, incontri, iniziative. Tutto prende forma con facilità. Se avete qualcosa da proporre o da avviare, questo è il momento giusto. In amore siete più spontanei e anche più magnetici. Questa mattina e dopo l'oroscopo non si poteva proseguire meglio che con Alfa e Roberto Vecchioni, che ci cantano la bellissima Sogna ragazzo sogna.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

dispiace interrompere Alfa durante questo pezzo finale molto molto bello. Per il traffico, tra l'altro, per informarvi sul traffico sulla 13 direzione San Bernardino tra Bellinzona Nord e San Vittore, ci sono problemi di traffico per un veicolo in avaria, la corsia di destra è bloccata. E poi ancora sulla strada principale Riazzino direzione Cadenazzo, tra Quartino e Cadenazzo, il traffico è fortemente rallentato. Informateci se ci sono altri rallentamenti, siamo qua anche per questo. Bruno Risas, Al di là dell'amore. Questi par-

stiamo raccontandoci allo 079 449 9537 se avete quel messaggio a cui dovevate rispondere tempo fa ma non avete risposto, se avete detto ti richiamo dopo ma poi volontariamente non avete richiamato quella persona e perché. Quindi se avete dei sospesi e perché, perché in fondo ci dicevamo tutti, sappiamo un po' il perché, li teniamo lì. 079 449 9537, raccontatemi se state procrastinando chiamate o messaggi e perché, perché sotto quei messaggi si nasconde sempre una persona.

0: buon caffè al volo. Con Fedevolo. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
2: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
3: Sveglia dormiglioni! Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
6: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

dicevamo viva la sincerità, stiamo raccontandoci perché non rispondiamo a quella chiamata, non richiamiamo, soprattutto non richiamiamo, oppure non rispondiamo a quel messaggio, no? Perché c'è chi, come la Nati, prima ci ha detto: beh, io sono sbadata, non è il mio primo mezzo, il cellulare che ricordo, quindi magari leggo i messaggi e poi mi scordo. Però non parliamo di quello, parliamo di chi decide volontariamente di non rispondere a qualcuno. Perché ci dicevamo poi tutto questo, il fatto di non rispondere a una persona, a un messaggio, a una telefonata, dovrebbe farci domandare appunto perché rimandiamo, oppure perché alcune cose o persone ci mettono l'ansia, oppure perché non vogliamo affrontare quella telefonata visto che implica certamente qualcosa, no? Quindi vi sto chiedendo allo 079 449 9537 se ci sono chiamate o messaggi ai quali non rispondete volontariamente, ma soprattutto perché, perché alla base di tutto a volte non stiamo rimandando una chiamata, ma stiamo rimandando una parte della nostra vita, no? Se vogliamo allargare il discorso, o una grande fetta importante nostra emotiva che non ci fa richiamare quella persona, oppure non ci fa rispondere al messaggio. Di questo stiamo parlando, mandatevi WhatsApp e anche vocali per raccontarmi se anche voi, come tutti noi esseri umani, avete dei messaggi ai quali non rispondete o delle chiamate alle quali non rispondete o non richiamate.

Roberto ci sta scrivendo: la verità, vuoi la verità, Fede? È che io rimando certe chiamate perché so già che dopo 5 minuti mi diranno già che ci sei, e poi da lì parte una lista infinita di richieste. Ecco, quindi tu, Roberto, stai proprio rimandando una chiamata. Secondo me stai pensando proprio a una persona che poi ti dà delle incombenze. Quindi posso dire che capisco, forse non richiamerei nemmeno io. Ti dico la verità.

Katy Perry con Birthday. E Cristiano, nostro fedele ascoltatore, mi dice: non richiamare equivale ad un no. Sono molto d'accordo con questa affermazione. E poi anche Annalisa è molto molto sincera, mi ha lasciato un vocal troppo lungo, lo riassumo. Mi dice: io non leggo volontariamente i messaggi delle persone che non ho voglia di sentire, che mi chiamano solo se hanno bisogno, che vogliono solo dirmi gli affari loro, che spariscono e poi ricompaiono solo quando gli fa comodo. Io li lascio non letti. E anzi, analizza anche distinto i suoni dei messaggi che arrivano, così ovviamente poi l'orecchio ti dice chi è e sa se deve correre al cellulare oppure se può aspettare. Quindi anche la distinzione dei suoni per i messaggi è molto intelligente, trovo. Grazie Annalisa per averci ricordato questa possibilità.

0: buona è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Corri, veloce!
2: Beh, dove stiamo correndo?
1: Ma come? Alla Mini Wake! Sì, la Mini Wake! Solo dal 4 al 9 maggio! Offerte uniche su tutti i modelli Mini!
2: Wow! Andiamo!
3: Mini Week, dal 4 al 9 maggio presso il tuo partner Mini. Essere veloci conviene.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
7: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887, a Lamone, in via Predla 3.
8: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
9: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
10: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
11: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
13: Sono le 11, buongiorno.
14: Il segnale orario è offerto da
15: Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano, e dal suo nuovo showroom a Davesco, in strada Ponte di Valle 9.
16: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
17: Infotraffico.
13: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove Via Suisse ci segnala che sulla 13 direzione San Bernardino, tra Bellinzona Nord e San Vittore, ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria. La corsia di destra è bloccata. E ancora sulla strada principale Riazzino direzione Cadenazzo, tra Quartino e Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato.

0: Ne abbiamo già ampiamente parlato perché noi siamo dei fan dei cani e degli animali in generale, quindi oggi l'abbiamo già detto più volte, è la giornata del cane, che è un evento organizzato dalla società cinofila svizzera a livello nazionale e alla quale le cinofile locali aderiscono proponendo le proprie attività. Abbiamo già condiviso dei volantini di varie società cinofile che organizzano delle cose oggi, ma lo fa anche la società cinofila di Lugano dalle 13:30 alle 17:00. Infatti a Manno, presso proprio la società cinofila Lugano, organizza un susseguirsi di dimostrazioni, ma anche la possibilità di fare delle attività insieme al vostro cane. Ma io mi fermo qua perché, come al solito, è il momento della nostra intervista e io ho il piacere di avere al telefono Barbara Regosa, che è cassiera responsabile cuccioli e gruppo cani da lavoro in acqua della società cinofila di Lugano. Ciao Barbara, buongiorno.
1: Ciao Fede, buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
0: Ciao, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi oggi. Prima fuori onda dicevamo, è già una buona notizia che c'è bel tempo, oggi fa bel tempo. Quindi splende il sole.
1: Speriamo
0: tenga. Senti, partiamo dall'inizio, magari ci dici quando nasce la società Cinofila Lugano e che cosa organizzate durante il corso dell'anno.
1: Allora, la società Cinofila Lugano nasce nel 1948, quindi è sul territorio
0: non proprio
1: da,
0: ieri
1: qua, esatto, da quasi 80 anni. Il nostro punto di riferimento è dare la possibilità ai proprietari e agli appassionati di cinofilia di lavorare con il proprio cane, promuovendo educazione, formazione e discipline sportive.
0: Tramite degli incontri, quindi tramite esperti che siete voi, che possono dare dei consigli, incontrare, vedere il cane, conoscerlo, conoscere i padroni, perché insomma fa tanto del cane, esatto, conoscere i propri compagni umani, chiamiamoli così, e quindi fare delle esperienze educative e non all'interno dei vostri campi. Ecco, quindi non è proprio nata ieri, la società Cinofila Lugano, voi al momento siete a Manno, poi arriveremo insomma a parlare anche di questo. E sì, come si fa a diventare soci della società?
1: Allora, consultando il nostro sito www.cinofilalugano.ch ci si può iscrivere compilando un formulario come socio. Sul nostro sito comunque si trovano anche i corsi che sono proposti in,
0: certo,
1: calendario,
0: i programmi, sì,
1: esatto. E se si diventa socio, con il pagamento di 250 franchi si ha la possibilità anche di accedere alla nostra area verde,
0: verde, che tra l'altro mi domandavo l'altro giorno, Barbara, ci sono anche dei momenti dove si può accedere da soli, o sbaglio, poter entrare in campo e insomma fare delle attività col proprio cane singolarmente, o mi sbaglio?
1: Sì, esatto, no, è proprio così, non è proprio un'area cani come la si pensa,
0: certo,
1: in generale, ma è proprio, noi consigliamo ad esempio ai nostri soci che frequentano ad esempio il corso di educazione base di accedere all'area verde per fare gli esercizi che comunque noi insegniamo.
0: Per fare i compiti a casa, che è sempre importante.
1: Assolutamente.
0: È sempre importante anche per chiudere il cerchio dell'educazione, della fase di educazione che si sta affrontando in quel momento lì, o di gioco, di quanto si sta affrontando col cane. Quindi bella anche questa possibilità, perché sempre meno troviamo delle aree verdi dove possiamo lasciar libero il cane per poter insomma fare delle attività con lui o semplicemente lasciarlo libero, ma questa è un'altra parentesi. Senti, raccontaci in particolare dell'evento di oggi pomeriggio. Cosa succederà presso la società Cinofila di Lugano, appunto a Manno?
1: Allora, durante il pomeriggio, che avrà inizio alle 13:30, promuoveremo 5 dimostrazioni di circa 15 minuti dove dimostreremo le nostre discipline sportive, che sono la detection, l'agility, l'obedience, la rally O e l'IGP morso sportivo.
0: Quindi sono delle dimostrazioni, non si può partecipare con il proprio cane, oppure a qualcosa si può partecipare?
1: No, alle dimostrazioni, cioè no,
0: certo,
1: però dalle 13:45 fino alla chiusura dell'evento, che sarà circa verso le 17, ci sarà la mobility, che è una disciplina dove cane e conduttore dovranno percorrere un percorso e quello è accessibile a tutti.
0: D'accordo, con una piccola spesa, giusto?
1: Con una piccola spesa di 10 franchi.
0: Ok, sì, mentre, esatto, l'entrata è libera per venire all'evento.
1: È liberissima.
0: Ok,
1: sì,
0: anche per chi non,
1: esatto,
0: è socio.
1: anche per chi non è socio, assolutamente.
0: Senti, ce ne spieghi un paio di queste discipline che rappresenterete, magari quelle un pochino più particolari o che fraintendiamo quando le ascoltiamo?
1: Allora, direi la cosa la meno conosciuta, tra virgolette, che secondo me è molto bella, è la detection, che è una disciplina dove il cane impara a riconoscere degli odori.
0: Sì.
1: Gli segnala al conduttore che lo premia avendo trovato l'odore.
0: Ah, ecco, ma sono quindi cani più segugi o insomma cani da caccia, no? Tutti.
1: Guarda, io ti dirò la verità, io lo faccio con la mia piccola, che è una Terranova.
0: che è una piccola di 30-35 kg, insomma.
1: Esatto, però secondo me tutti i cani, visto che hanno questo strumento che è l'olfatto, che è eccezionale,
0: può essere sviluppato.
1: È adatto a tutti, sì.
0: Bello, interessante. Senti, ma infatti questa è la domanda: posso venire con tutti i tipi di cane? Cioè, al di là che sta sempre nella responsabilità del padrone sapere se il proprio cane è particolarmente aggressivo, non socializza bene con gli altri cani, però di base io posso venire se il mio cane insomma sta in un contesto come quello che state offrendo voi, quindi dove ci sono delle altri cani e delle altre persone, però è accessibile a tutti i cani.
1: Assolutamente sì.
0: Okay.
1: Poi abbiamo anche un corso dedicato ai cani delle 30 razze.
0: Ah, ecco.
1: Quindi
0: interessante.
1: Seguono magari un cucciolo di pastore tedesco, segue il corso cuccioli e poi cuccioloni, poi può passare direttamente a questo corso che è dedicato a loro per la preparazione dell'esame.
0: Dell'esame obbligatorio,
1: sì.
0: giusto.
1: Sì, esatto.
0: Ascolta Barbara, passiamo all'ultimo punto che non meno importante. Allora, mi dicevi che hai anche volevi cogliere l'occasione oggi per raccontarci, appunto, ripeto, Barbara Regosa insieme a tutto il suo team vi aspetta a Manno presso la società Cinofila Lugano dalle 13.30 alle 17 circa oggi per la giornata del cane, con tante discipline e dimostrazioni, ma anche la possibilità di far giocare e divertire il vostro cane. Però mi dicevi, appunto, volevo cogliere l'occasione anche per fare un appello importante, dici tutto.
1: Esatto, che purtroppo entro la fine del 2027 dobbiamo lasciare questo posto e stiamo cercando un nuovo campo per svolgere le nostre attività.
0: Esatto.
1: Quindi se qualcuno ci può dare una mano, può scrivere a info@cinofilalugano.ch e proporre magari un campo.
0: Il proprio terreno, ecco, esatto. Perché poi tra l'altro avete una brochure che tu puoi girare a chi ti chiederà informazioni dettagliate in merito, insomma, avete dei requisiti pochi, banali e basici, però avete dei requisiti per poter insomma abilitare un campo ad essere un campo cinofilo. Però ecco, l'appello è questo: se qualcuno avesse del terreno lì inutilizzato, sappiate che la società Cinofila Lugano ce l'ha bisogno, l'avrebbe bisogno per un fine ultimo molto nobile, che è quello di far incontrare esseri umani, cani, educarli e promuovere un po' questa socialità che solo gli animali possono permettere. Quindi info@cinofilalugano.ch per scrivere se avete un campo a disposizione per Barbara Regosa e tutto il suo team. Barbara, io ti ringrazio tantissimo, per questa spiegazione. Vi aspetta a Manno oggi 13.30-17 presso la società Cinofila Lugano. Grazie Barbara.
1: Grazie, buona
0: giornata. Un abbraccio,
1: ciao.

Mi sa che non riesco a leggere tutti i vostri messaggi oggi, anche perché a un certo punto dobbiamo cambiarla sta tematica. Stavamo parlando di quei messaggi a cui non rispondete volontariamente o a quel ti richiamo dopo che poi non arriva mai perché decidete di non richiamare. E quindi ci sta, mi state dicendo allo 079-449-9537 perché non richiamate, no? Perché poi ci siamo dette dietro tutto questo c'è sempre un perché, dietro tutto questo c'è sempre una persona che vi mette ansia o un motivo per il quale non rispondete. Chiara mi scrive: ho un messaggio di una mia amica aperto in anteprima da martedì, oggi è sabato, ok, da un qualche giorno, l'ho letto, ho pensato alla risposta, nella mia testa gliel'ho anche mandata, ma non so se è il caso di farlo. Aia Chiara, qua mi sembra che butti un po' male, nel senso che dalla tua, anche dalle faccine che seguono, sei un po' arrabbiata, e allora forse qua è il caso di fare una parentesi, che non si risponde, cioè bisogna dire non rispondete mai alle telefonate o ai messaggi quando siete arrabbiati. Posso darvi un fede consiglio? Non farlo, Chiara, aspetta ancora un po', aspetta un po' di sbollire, come si dice, perché i messaggi dati quando si è arrabbiati, o le telefonate risposte o le richiamate, peggio ancora, che poi vengono da voi tra l'altro, non si fanno mai quando siamo arrabbiati, ok? Questo è un insegnamento davanti a un caffè al volo da amica ad amici, e forse me l'avete dato voi questo insegnamento, io lo sto replicando. Swam.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
2: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
3: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
4: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
5: Corri, veloce!
6: Dove stiamo correndo?
5: Ma come? Alla Mini Wake! Sì, la Mini Wake! Solo dal 4 al 9 maggio! Offerte uniche su tutti i modelli Mini!
6: Wow! Andiamo!
7: Mini Wake, dal 4 al 9 maggio presso il tuo partner Mini. Essere veloci conviene.
8: Sveglia, tormiglioni! Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

Chiudiamo questa tematica sul messaggio a cui non rispondiamo e telefonate che non facciamo, che non richiamiamo. Però leggo due messaggi ancora che mi hanno fatto sorridere, soprattutto riflettere. E niente, vi chiedo di, cioè, così la nostra discussione finisce dicendo: se non sappiamo il perché, indaghiamolo, perché dietro quei messaggi o quelle telefonate non fatte c'è sempre un motivo. Miriam mi scrive: devo rispondere a un come stai ricevuto settimane fa. Più passano i giorni, più mi sembra di dover consegnare una tesi. Forse quel come stai chiesto da quella persona, insomma, mi sa che implica una spiegazione molto lunga, oppure che tu non sappia bene come dirglielo come stai, e quindi capisco, insomma, del dover consegnare una tesi. E poi Massimo scrive: un messaggio del mio assicuratore che non apro da giorni, finché resta chiuso nel mio cuore sono ancora ricco. Quei classici messaggi che invece sappiamo che cosa ci vogliono dire, no? È come chi non ritira la posta perché tanto sa che di qua o di là c'è sempre da pagare e quindi procrastinano anche qui nel fare questa cosa, perché sanno, no? Però non era questo il senso. Il senso è quando sai, quando apri un messaggio e al quale non rispondi proprio perché sotto sotto c'è qualcosa, no? C'è qualcuno che ti dà l'ansia, c'è qualcosa che non vuoi affrontare, eccetera, eccetera. Ma ce lo siamo detti ampiamente durante questa mattinata che è iniziata alle 8, che finirà a mezzogiorno. Ci separa ancora una mezz'oretta dai saluti. E quindi, un po' banale, ma volevo chiedervi quest'ultima cosa. Allora chiudiamo questa mattinata dicendoci: lo faccio da lunedì. Cioè abbiamo iniziato dicendo è una roba che non faccio e non faccio e perché non la faccio. Allora promettiamoci una cosa qua davanti al nostro caffè al volo: lo facciamo da lunedì. Forza con le promesse via messaggio 0794499537. Cosa farete da lunedì? Cosa state rimandando, procrastinando, coscienti di farlo? E quindi ci promettiamo che lo farete da lunedì. In questa mezz'oretta parliamo di questo, ma io volevo anticiparvi che oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 c'è Danny qui con voi, quindi mai da soli, andremo a spasso nel tempo dalle 12 alle 14, ma poi dalle 14 in diretta c'è Danny. Io volevo cominciare a dirvi che verrà inaugurata, lo sapete, lo sappiamo tutti, la IL Arena il 30 e il 31 maggio, quindi l'ultimo weekend di maggio, e io il 30 mattina sarò col furgone di Radio 3i alla IL Arena con Danny. Quindi Danny entrerà nel mio salotto di un caffè al volo, nel mio spazio di un caffè al volo, e sarà con me durante tutta la mattinata 8-12, o io sarò con lui, cioè dipende. Siamo noi la coppia, poi il pomeriggio ci saranno Marghe Maxi. Quindi tutta la giornata di sabato 30 saremo con Radio 3i presso la IL Arena, perché ci sarà la grande inaugurazione. Quindi potrete entrare, potrete vedere il nuovo stadio, ci saranno tantissimi intrattenimenti, fra i quali noi di Radio 3i, con tanti gadget da regalarvi, tante chiacchiere da fare. Mi raccomando, le chiacchiere sportive fatele con Danny, perché io di sport non ne capisco niente, tanto peggio di calcio, tanto meno di calcio. Quindi ci sarà Danny per tutta la parte sportiva, io per tutte le chiacchiere, i saluti, la regalia, insomma l'intrattenimento, facciamo così. E speriamo che nessuno mi domandi niente, perché io lì molto molto imbarazzata sarei davanti a un'inaugurazione del nuovo stadio di Lugano e io che non ne so niente di calcio. Benissimo, questa programmazione mi sembra più che azzeccata.

state scatenando le vostre promesse del lo faccio da lunedì. Con questa tematica stiamo chiudendo la nostra mattinata, quindi promesse via messaggio, le promesse del dai lo faccio da lunedì, prometto che da lunedì ci penso e lo faccio, ci penso, prometto che da lunedì lo faccio. Patrick mi scrive: rimando da mesi di svuotare il baule della macchina, credo di avere dentro ancora le cose di Natale, addirittura Patrick. Da lunedì faccio archeologia, mi scrivi, perfetto, sì dai, quelle cose che poi quando si fanno ci fanno star bene, no? Cioè come quando abbiamo detto più volte che pulire, svuotare le cantine, cioè pulire la camera, dargli un altro ordine, cambiare le cose ci fa star meglio, quindi bravo Patrick, perché sicuramente insomma è un po' di quella cosa lì, no? Che ti ripulisce un po'. Elisa scrive: continuo a rimandare di sistemare le 5.000 foto sul cellulare che ormai per trovare una foto devo chiedere aiuto al destino. Da lunedì archivio. Archivio pure stampi, perché stavo pensando che è un gran peccato non avere le foto stampate, quindi io invece stavo facendo questo pensiero in questi giorni, che tramite le app ormai in un attimo si creano gli album e facciamo come una volta che poi ce li teniamo lì in libreria ma ce li possiamo sfogliare, no? Mi sembrava un po' un peccato ultimamente aver perso questa tradizione, e quindi archiviare sicuramente, cara Elisa, servirà per fare un po' di ordine almeno in cartelle che ti possono dire dove sono a grandi linee le fotografie, ma poi forse anche stamparle, no? Tornare un po' al vecchio metodo, poi non per farle vedere amici e parenti, che quello è sempre un po' fastidioso. Album di 750 pagine, siediti qua vicino a me che ti faccio vedere le foto del Kenya, 700 foto del mare, dell'acqua del mare.

0: buon caffè al volo, con Fede Volo. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Settimana alla Migros, 50% sui gelati su stecco alla panna, diversi gusti in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
0: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. 2 giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
5: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
6: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
7: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Radio 3. Dove batte il cuore.
1: Mi fa molto ridere pensare da dove siamo partiti questa mattina, dal centro del dolore empatico che ci siamo inventati tutti i medici qua, a partire da me, al cose che messaggi a cui non rispondiamo, chiamate che non facciamo, a messaggi filosofici. E adesso, per chiudere, raccontatemi cosa mi promettete fate da lunedì. La smettete di procrastinare.

Che ridere. Michele con il suo messaggio mi ha fatto ricordare una cosa che succedeva quando facevo l'università con la mia coinquilina, perché Michele mi scrive: è da mesi che continua a rimandare il riordino di quella sedia piena di vestiti in camera. Da lunedì la libero, giuro, o almeno ci provo. E Michele, io avevo una coinquilina, Annalisa, che saluto, a Milano, la quale aveva una poltrona che era la poltrona del casino, così la chiamavamo, perché lei aveva talmente tanti vestiti accumulati su quella poltrona che non solo non ci si poteva sedere, ma va, figurati, cioè era tipo mezzo metro di vestiti. Cioè, la cosa che mi stupiva è che lei in mezzo a quel casino riusciva a trovare quello che voleva, un po' stropicciato, però lei, cioè, era veramente incasinata quella poltrona, cioè era una sovrapposizione di vestiti incredibile, e lei sfilava man mano le cose che le servivano, che magari metteva un paio di volte e poi le metteva a lavare, ma quella poltrona, che per me era una cosa indecifrabile dalla confusione, poi per una super ordinata come me, aiuto, mi dava pure fastidio a guardarla, ma lei nel suo casino ci si ritrovava, e quindi era la poltrona del casino che io e le mie altre coinquiline le concedevamo, e quindi là in camera c'erano l'accumulo di vestiti che per lei era un ordine perfetto. Quindi magari, Michele, anche per te lo è, e quindi ti è andata bene così, però se lo prometti vuol dire che tanto perfetto non è, quindi cogliamo la tua promessa, ce la teniamo qua nel taschino e non ce ne dimentichiamo. Magari settimana prossima mi fai sapere com'è andata, dopo lunedì, questo riordino della poltrona. Così almeno verifichiamo, come direbbe qualche mio collega qua. Verifichiamo!

Nicola scrive: da lunedì comincio a dire le cose che non mi vanno bene. Oh, posso dire che questo è un augurio, salutandovi? Questo è un augurio che tutti possano iniziare a dire con educazione e rispetto ma ciò che non gli va bene o non le va bene. Questo è un augurio per tutti, è una cosa difficile per alcuni, ma lo auguro a tutti. Imparare a dire ciò che non ci va bene, con educazione e con rispetto si può dire tutto, soprattutto le cose che non vi vanno bene. È proprio un augurio, quindi colgo il tuo assist, caro Nicola, e lo auguro. Diventa un augurio, quindi grazie per questo tuo messaggio, grazie a tutti per essere stati con me. Ci vediamo, ci sentiamo sabato prossimo dalle 8 a mezzogiorno, è il nostro appuntamento, non dimenticatevelo, ciao!

0: suona. Questa è Radio 3i.
1: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Tesoro, che fai?
8: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
8: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
8: Non vedo l'ora di partire!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
9: Le 11:58 minuti.
10: Ticino News.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Si è tenuta questa mattina a Mendrisio l'assemblea della Federazione dei Cacciatori Ticinesi. Al centro della discussione il mutamento della caccia, la ricerca di un equilibrio tra arte venatoria e necessità di contenimento. Presente anche il consigliere di Stato Claudio Azzali, che sentiamo al microfono di Federico Marino.
12: La necessità di equilibrio è dettata dalle contingenze, il clima cambia, la visione della società nei confronti della caccia cambia, determinate specie animali, il cervo e il cinghiale, premono perché aumentano molto gli effettivi, sono fuori controllo e rischiano di arrecare gravi danni anche all'attività agricola e quindi i cacciatori si devono un po' adeguare, ma lo fanno tutto sommato di buon grado, anche a un compito che prevede di essere un organo che ci aiuta a contenere gli effettivi di determinate specie e che invece deve accettare che altre specie siano maggiormente tutelate. Ma vi è un ottimo rapporto con la federazione e questi obiettivi, queste necessità sono alla fine condivise.
13: E a proposito di specie che vanno contenute, c'è la questione del lupo, come si svilupperà nel prossimo futuro la collaborazione tra le autorità e i cacciatori?
12: Certo, allora al di là delle difficoltà del quadro legale che finora ha molto protetto questa specie, ma il quadro legale è in evoluzione, si va verso un allentamento della protezione, gli effettivi dell'ufficio caccia e pesca sono troppo ridotti, troppo limitati per poter inseguire nei quattro angoli di un territorio impervio come il Ticino il lupo ed eseguire magari 4 o 5 ordini di abbattimento che sono emanati simultaneamente. Quindi si è già lavorato sulla formazione di cacciatori che si presteranno a coadiuvare l'ufficio.
11: Torniamo a parlare dell'antivirus perché sono 6 casi finora confermati su 8 sospetti a seguito di un focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Ondius. Sono invece 4-5 gli aerei già predisposti per l'evacuazione dei circa 117 passeggeri della nave attesa alle Canarie nella notte fra oggi e domani in una complessa operazione sanitaria e logistica che è previsto si concluda lunedì. I passeggeri saranno trasferiti all'aeroporto di Tenerife Sud con 4 autobus, mentre nello scalo sarà allestito un centro di coordinamento speciale. Parte dell'equipaggio resterà invece a bordo per condurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà effettuata la disinfezione dell'imbarcazione. Fatto di sangue invece questa mattina presto a Basilea, uno sconosciuto ha sparato a un 27enne ferendolo. L'uomo ancora cosciente all'arrivo dei soccorsi è stato poi ricoverato all'ospedale. L'autore dello sparo è fuggito a bordo di uno scooter elettrico ed è attualmente ricercato. Comunica questa mattina la procura renana che ha avviato un'inchiesta sui motivi del gesto. Andiamo all'estero. Sulla piazza rossa di Mosca si è conclusa la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Celebrazione in tono minore quest'anno senza il tradizionale dispiegamento di mezzi militari. Il presidente russo Vladimir Putin, accompagnato da pochi leader stranieri, tra cui il bielorusso Alexander Lukashenko e il kazako Toyakev, ha disposto fiori sulla tomba del milite ignoto ai piedi del Cremlino. Nel suo discorso Putin ha collegato la memoria della Seconda Guerra Mondiale al conflitto in Ucraina, affermando che l'esempio dei soldati sovietici ispira oggi le truppe impegnate nell'operazione militare speciale. Il leader del Cremlino ha poi ribadito che restando unito il popolo russo avrà sempre la vittoria.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
0: L'infotraffico.
11: E via Suisse segnala che al momento sulle strade della Svizzera italiana ci sono rallentamenti tra Caslano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Sulla 2 invece in direzione sud al portale nord della Galleria del San Gottardo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti.
3: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
0: Previsioni del tempo.
11: Oggi nel sottoceneri in prevalenza soleggiato, nelle altre regioni inizialmente soleggiato, ma nel corso della giornata sviluppo di cumuli sui rilievi e nel pomeriggio meno sole con qualche rovescio isolato. Dalla serata aumento della nuvolosità media ed alta quota in tutte le regioni, a basse quote oggi temperatura massima sui 24 gradi.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
2: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
3: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
4: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
5: C'è chi viaggia per aria?
6: Mayday, Mayday!
5: Chi per mare?
7: Calate le scialuppe!
5: E chi sceglie il garage carrozzeria Maffeis? Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
8: Volkswagen.
9: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
10: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.

0: Τρίτα. Ε, Radio 3. Radio 3. Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese. Sempre golosa.
1: Mercoledì 10 giugno vivi una serata che fa la differenza. La cena di gala ASA presso ristorante Arriva a Lugano. Un gesto concreto per sostenere il fondo inclusione e aiutare bambini con disabilità a partecipare alle attività sportive ASA. Invita amici, sorprendi qualcuno o offri un tavolo ai tuoi collaboratori. Cerca Fondo Inclusione ASA con il sostegno di Banca Stato.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
1: Detersivo in polvere per lavatrice Dixan Classico. 110 o 112 misurini. 13 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Bagno doccia DAV 750 ml. 2 franchi e 35.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona. Uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
4: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
7: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
6: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
7: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
8: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 60.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
1: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore.
8: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: vuoi, Giacatou?
1: La nostra filosofia è sempre la stessa.
0: Zuhan.
1: Sicurezza.
0: Oyoto.
1: Prestazioni.
0: Ayoko, ayoko.
1: Ed evoluzione.
0: Yuka-san, Honda HRV.
1: Si scrive HRV, si legge Honda Ticino.
0: Giacatou.
2: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
4: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
5: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
5: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Dalle 16 alle 18
8: si parte in tandem.
7: Danny Morandi e Michael Casanova guidano il tuo drive time. Tra musica, ironia e attualità. Due ore per dimenticare il traffico e godersi la strada.
8: Il rientro più divertente del Ticino è Tandem su Radio 3i.
9: Sono le 13:58.
7: Ticino News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Francesca Facchiano. C'è anche uno svizzero tra le persone coinvolte nel focolaio di antivirus scoppiato a bordo della nave da crociera Ondius, diretta verso Tenerife. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrà decidere come gestire i passeggeri e l'equipaggio una volta arrivati alle Canarie. Federico Marino.
11: Resta sotto osservazione la situazione sanitaria a bordo della nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus che ha già provocato 3 morti. Tra i contatti monitorati figura anche un membro svizzero dell'equipaggio che, secondo l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, non presenta sintomi ed è in buone condizioni. Sempre in Svizzera resta ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo un paziente contagiato, dopo essere rientrato dalla crociera a fine aprile insieme alla moglie, ora in isolamento precauzionale. Le sue condizioni vengono definite stabili. Secondo l'OMS i casi confermati sono 6, ai quali si aggiungono 2 casi sospetti. 3 le vittime, una coppia olandese e una donna tedesca. La Ondius dovrebbe attraccare domani mattina a Tenerife. A quel punto saranno le autorità sanitarie internazionali e spagnole a decidere eventuali quarantene, controlli e rientro dei passeggeri. L'Ufficio Federale di Sanità Pubblica si dice comunque fiducioso e, al momento, non prevede ulteriori contagi in Svizzera.
10: Intanto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, è giunto in Spagna, secondo quanto ha segnalato in un messaggio su X. Sarà ricevuto nel pomeriggio dal premier Pedro Sanchez per discutere appunto dell'arrivo a Tenerife della nave da crociera MV Ondius. Dopo l'incontro, Tedros si recherà sull'isola con i ministri spagnoli della Sanità e dell'Interno per coordinare l'operazione di sbarco dei passeggeri della nave, il cui arrivo è previsto domani mattina. Torniamo in Ticino. Il referendum contro il credito di oltre 19 milioni di franchi per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona è riuscito, lo riporta il Corriere del Ticino, evidenziando come i promotori, con in prima fila il noce dell'ex sindaco Brenno Martignone, abbiano raccolto più delle 3.000 firme necessarie. La consegna avverrà lunedì 11 maggio alla Cancelleria Comunale. Da quel momento il municipio avrà tempo un mese per decretare la riuscita del referendum. la votazione si terrà in autunno tra settembre e novembre. Si è tenuta questa mattina invece l'Assemblea Generale Ordinaria della Società Ticinese degli Ufficiali, che per la prima volta vede come presidente Stefano Laffranchini, a cui abbiamo chiesto un bilancio di quest'ultimo anno e gli obiettivi futuri. Lo ha intervistato per noi Romano Bianchi.
12: L'obiettivo principale è il coinvolgimento massiccio dei giovani ufficiali all'interno dell'organizzazione, nel senso che si sono dotati di un loro comitato, di una loro individualità, di modo che possano essere operativi e possano, per me è estremamente importante, parlare con i giovani, raggiungere i giovani. La sfida che rimane aperta è quella di far sì che noi ufficiali ticinesi come centro di competenza possiamo essere inseriti e essere coinvolti nei dibattiti che coinvolgono l'esercito, la politica di sicurezza in generale. Su questo dobbiamo ancora un po' farci conoscere.
13: Quindi una maggiore vicinanza anche con i media. Vi sentite un po' tagliati fuori ad oggi dal dibattito pubblico?
12: Ma diciamo che siamo tanti, siamo competenti, in svariati ruoli e funzioni. Gradiremmo, sì, poter dire la nostra e far sentire la nostra voce, e gradiremmo che i vari media ci potessero coinvolgere su temi di politica di sicurezza inerenti all'esercito.
8: L'infotraffico.
10: E Via Swiss segnala che sulla 2 in direzione del San Gottardo alla Galleria della Piumonia ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria. La corsia di destra è chiusa.
8: Il sabato pomeriggio su Radio 3, chi c'è?
9: E chi c'è? Siamo con la tremarella nel dito. Capisci di diventare vecchio quando pensi di fare due cose in una, ma ne basta una. Ciao Francius, buon pomeriggio.
10: Ciao, grazie.
9: Cosa stai facendo? Sembra non mia mamma quando mi rimbrottava. Cosa stai? Vieni qua, Daniele. Buon pomeriggio a tutti, buon lavoro dopo, Fra.
10: Grazie.
9: Ciao, un abbraccio, bacio di bacioni, buon pomeriggio, buon sabato, 9 di maggio, le 14:03 minuti. Per 4 ore sarete in mia compagnia. Io sono Danny Morandi, mi presento, per chi non mi conosce. Forse è meglio, per chi non mi conosce. Trascorreremo 4 ore di bella musica, ovviamente, qualche notiziola dal web, i vostri messaggi se volete condividere questo bel sabato di sole. Questo è un assaggio d'estate che termina domani. Però questo sabato godiamocelo con queste temperature gradevoli. Cioè, dall'ufficio radio allo studio radio c'è quel piazzale, oggi picchia un sole che si sta una meraviglia, saremo sui 24-25 gradi, lo scopriremo dopo comunque. In coda a qualche segnale orario abbiamo anche da dirvi le temperature e nei prossimi giorni cosa accadrà, anche se lo sapete. Domani piove, quindi, o meglio è brutto, non so se piove, però domani è andato brutto. Weekend dove in questo maggio dove saremo molto protagonisti, tra ovviamente tra l'inaugurazione della AIL Arena in quel di Lugano. No, sorrido perché questa mattina ho sentito la Fede e lascia a me l'incombenza della parte sportiva. In teoria, lei pensa, lei dice, ma ci si divertirà. Per quello che riguarda lo sport, il Giro d'Italia, dove saremo protagonisti anche lì. Bello, bello. Insomma, non vi lasciamo soli. Lunedì 18 maggio, non è weekend, ma è un lunedì 18 maggio. Io e il Miguelito andremo a degustare dell'ottima pizza in quel di Giubiasco. Insomma, Radio 3 non vi molla e non vi molla anche in questo sabato di sole, pomeriggio da piscina, direi. Cioè, ormai hanno inaugurato, coloro che hanno la piscina l'hanno già inaugurata, a voglia. E oggi direi, sabato mattina faccio la spesa, quindi andata, pomeriggio, radio e piscina. E ovviamente qualche snacchettino, si beve qualcosa, soprattutto musica.

Negli occhi il disco di Steph, il disco di casa nostra, lo si può dire, un amico. Ciao Steph, un abbraccio. 14:10, buon pomeriggio a tutti. Un bel sole, anche il bellissimo gatto chiamato Leo si sta godendo un bel sole. Buon pomeriggio, tantissimi saluti da Aurora e il gatto Leo. Sembra Musaffa in miniatura il gatto Leo, bellissimo. Tra poco lo condivideremo in televisione. Poi buongiorno anche alla Manu, scrive: ciao Danny, stiamo passando adesso da Melide e torniamo da una settimanella a Viareggio. Buon pomeriggio dalla Manu. Ciao Manu, buon pomeriggio a voi, buon rientro. Rientro col sole meno pesante di un rientro con la pioggia, diciamocelo. Dovete sicuramente avrei trovato giornate di sole in quel di Viareggio, perlomeno. Io sono stato sull'isola d'Elba la settimana scorsa, ho trovato giornate fantastiche, bello. Tra l'altro nel ritorno ne discutevo in settimana, un traffico assurdo, vabbè, domenica da dimenticare, un'odissea. Sono fermato proprio a Viareggio, il Casale ai Pioppi, fantastico, magari ne hai sentito parlare, dove si è mangiato proprio bene, tanto bene da dire. Avete anche letti per caso, no? Giusto per una pennichellina. Pomeriggio ricco, amici fico, dicevo, ovviamente di bella musica, quella che vi accompagna, tutti coloro che sono al lavoro da questa mattina, vogliono farsi il giornatone del sabato, chi invece fa il pomeriggio del sabato, chi sta rientrando a casa. Quindi ci vuole un po' di musica per tutti, quello sì, un po' di sport anche, perché siamo lì per lì, manca quasi un mesettino ai mondiali del 2026 di calcio, quelli da 700 figurine l'album diventa... Avete presente il libro cuore di una volta? Ecco, spesso così, 700 figurine, deve diventare un mattone che la metà basta, però giusto, giusto. Per chi lo sta facendo è sempre bello. Poi c'è chi, no, quest'anno non lo faccio, poi si trova dentro perché l'amico glielo chiede, o addirittura adesso i bimbi, i figli te lo chiedono, soprattutto loro. E quindi ti cimenti. Io per ora me la scrivo ancora, però siamo lì per lì per iniziare. C'è il Giro d'Italia, come dicevo, dove saremo protagonisti il 25 e 26 di maggio, in quel di Bellinzona, da dove passerà la tappa. Poi ne parleremo un pochettino del Giro d'Italia, mi sono informato, cioè, a parte dalla Bulgaria, per dire, per arrivare. E parleremo nel corso di queste belle 4 ore insieme che trascorreremo. Ora c'è anche Rihanna, questa è Diamond.

0: per l'estate lo vedo bene. Debausa Magnetic, questo trio norvegese.
1: Debausa.
0: Questo bel disco sta scalando le classifiche di tutto il mondo, a quanto pare, secondo riviste ben informate. Magnetic, Debausa, 14:19, quasi 20 minuti dal nostro pomeriggio di questo 9 di maggio. 9 di maggio, compreso il 10 che è domani, dove c'è molto da fare anche nel nostro cantone. Tra poco ne parleremo. Ora ascoltiamoci e gustiamoci un disco di Neck, si chiama Se io non avessi te.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
4: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
5: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

effettivamente con la legge poco fortunato Justin Timberlake, però sulla musica, ragazzi, sulla musica Can't Stop the Feeling. 14:29, buon pomeriggio. Il pomeriggio tra il 9 e il 10, anzi le giornate tra il 9 e il 10 di maggio, ovviamente, quindi tra oggi e domani, di questo 2026 vede la 13esima edizione dei Casifici Aperti. Ne avranno già parlato sicuramente durante la settimana, sicuramente anche la Fede quest'oggi. Sono 18 tra aziende agricole e caseifici che oggi sono, diciamo così, a porte aperte. Volevo spendere due paroline soprattutto per il caseificio, quello dove siamo stati io e il Miguelito a lavorare, a sgobbare per il nostro formaggio, la forma del nostro formaggio, che poi tra l'altro abbiamo condiviso con i nostri ascoltatori tramite premio dei bei tocchetti di formaggio di Radio 3. C'è una bella lavorazione dietro, quindi è molto bello anche portare i più piccoli per capire davvero cosa c'è dietro la lavorazione del formaggio, piuttosto che di altro, per carità, per quello che riguarda. Adesso mi allargo anche alle aziende agricole coinvolte in questa 13esima edizione. C'è 18, sono 18 totali, da nord a sud del Ticino, fantastico. Cioè, da Airolo, per dirti, a Castel San Pietro. Credo che sia più basso il Castel San Pietro, diciamo, più a sud, il più alto è quel di Airolo, più a nord, per passare poi per tutti gli altri punti ovviamente del cantone. Bello, molto bello, poi con questa giornata, domani magari un po' meno, cioè magari da star dentro, top. Oggi gustiamocela al top, perché il sole è dalla nostra, di conseguenza queste giornate sono proprio fantastiche, col cielo sereno e con quel bel caldino lì. Saluto tutti coloro che sfrutteranno questo pomeriggio, per esempio Diego, per andare a prendere il sole. Uscito dal lavoro alle 14, dice: vado a prendere il sole, giusto. Goditi questo sabato di sole. Nel frattempo godetevi anche la musica, i The Colors. Pronto?

Dal 1998 la musica di Robbie Williams, Millennium, che ultimamente ha postato delle foto un po' strane. C'è una con un dente spezzato, poi subito dopo con un dente fantasma, una dentatura fantastica. Però la prima direi con un dente spezzato, sorriso mica bellino di Robbie Williams. Bella sì la sua musica. C'è un nuovo singolo firmato Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: Questa è Radio 3, è Radio 3.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
3: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

musica degli ABBA, Dancing Queen 1976. Sorrido perché stavo leggendo alcune curiosità e pare che la canzone, prima di diventare Dancing Queen, si chiamasse Boogaloo. Adesso provate a ricantarla con Boogaloo, Boogaloo, Boogaloo, Boogaloo. Vabbè, altra curiosità, questo non la sapevo, onesto, è stata l'unica, nonostante il grande successo degli ABBA, proprio del gruppo ABBA, questa canzone, Dancing Queen, è stata l'unica a raggiungere il primo posto della classifica Billboard americana, l'unica tra i tanti successi degli ABBA. Poi grazie al film e al musical Mamma Mia nel 2000 torna alla ribalta e quindi lo fa anche tra i giovani, e grazie alla ribalta e grazie ad essere tornato ed essere conosciuto anche dai più giovincelli, raggiunge allora 1 miliardo di stream su Spotify, Dancing Queen, cioè queen, fantastica questa cosa, confermando quanto sia ancora amatissima appunto dopo quasi 50 anni, ecco, molto bene. Boogaloo, devi cantarla con Boogaloo adesso. Il groove era ispirato alla musica dance che andava forte nei club degli anni 70 e quindi usciva questo Boogaloo, poi fortunatamente per tutti cambiato in Dancing Queen. C'è anche Fulminacci con noi e la sua stupida sfortuna.

La musica di Robin Schulz con Francesco Iates, questa è Sugar su Radio 3. Siamo arrivati alla fine della prima ora insieme, volata la prima ora di questo sabato 9 maggio. Lo facciamo però con un disco degli anni 90, si torna nel 93 circa, una roba del genere, sì, con lui, Sto Zitto Che è Meglio.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
7: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
8: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
9: È mezzogiorno e la pausa pranzo si riempie di musica e risate. Valerio Ventura, Boris Piffaretti e Riccardo Pellegrini sono i tre tenori di Radio 3i. Due ore di ironia, buon umore e chiacchiere gustose per prendersi una pausa come si deve. Dalle 12 alle 14, siediti al tavolo giusto. I tre tenori su Radio 3i.
10: Sono le 15 in punto.
11: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
12: L'infotraffico.
13: Allora, per ora l'unica segnalazione che riguarda la viabilità, siamo sulla 2 in direzione del San Gottardo, quindi in direzione nord, ci sono problemi alla galleria della Piumogna. Per un veicolo in avaria hanno chiuso la corsia di destra. Sul resto della rete viaria si viaggia senza disagi.
11: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena Go!
9: Previsioni del tempo.
13: Le previsioni fino a stasera in tutta la Svizzera: generalmente soleggiato con sviluppo di cumuli e nelle Alpi qualche rovescio pomeridiano isolato. Previsioni per domani: al sud e all'ovest molto nuvoloso, nebbioso e piovoso, all'est parzialmente soleggiato, nel corso della giornata addensamento della nuvolosità e entro sera arrivo di rovesci. Nelle vallate alpine tendenza favonica, la temperatura minima è sui 10 gradi, la massima attorno a 19.

0: sacco.
1: Bring your love.
2: Ciao Danny, ciao Giuppino.
1: Ciao zio.
2: Che piacere risentirti il sabato pomeriggio.
1: Thank you.
2: Ciao bello.
1: Ciao, dicevo Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, bel singolo. Che ricordavo infatti di aver visto il 17 di aprile, l'hanno presentato al Coachella Valley Music and Arts Festival in California, presentando il nuovo singolo appunto Bring Your Love e anche altre canzoni di Madonna. Un po' l'hanno definito un pochettino il passaggio di testimone tra Madonna e Sabrina Carpenter, un po' la sua erede per tanti negli States, non per molti ma per tanti negli States potrebbe essere la sua erede. Domani stavo dando uno sguardo, domenica 10 maggio si celebra la festa della mamma, quindi mi raccomando maschietti all'ascolto, un pensiero alla propria mamma, non solo domani, forse un pensiero più grande domani, ecco, tutti i giorni sì, un pensiero più grande domani. Toccherà fare le vici di Bael, capito? Quindi sono abbastanza emozionato e preso. C'ho un po' di tempo per organizzare la cosa, quello sì, c'ho un po' di tempo. Allora, come lo zio Pino, se volete far parte dei nostri in queste ultime tre ore insieme, le ultime tre ore, 079-449-9537, tramite il numero di WhatsApp, basta, non te ne ricordare altro. Come dicevo ad inizio programma, protagonisti in questo mese di maggio, tantissime iniziative, tantissimi eventi dove ci sarà la radio presente e non solo, anche la TV. Per esempio la TV sarà presente anche, dicevo, lunedì 18 maggio a Giubiasco per quello che riguarda il campionato svizzero di pizza. Chi vince in teoria va al mondiale, se l'abbiamo capita bene col Miguel, se l'abbiamo capita bene. Ci sarà anche Teleticino, per dire, poi gli eventi, quelli grossi, 25-26 maggio, lo ricordiamo, Giro d'Italia, tra l'altro partito ieri dalla Bulgaria, toccherà diverse tappe, passando da Alessandria, Val d'Aosta, anzi Aosta, Voghera il 24 e poi martedì 26 la Bellinzona Cari, 113 km. E noi saremo presenti il 25, che è il lunedì, il giorno prima, a Bellinzona, sul piazzale di Banca Stato, con una bella giornata intensa, visto e considerato anche la giornata festiva qui in Canton Ticino. Quindi, sperando nel bel tempo, ci si potrà conoscere, soprattutto gli amanti del ciclismo, e non solo, perché c'è un bel movimento dietro il ciclismo. Io non sono un ferrato, però devo dire che quando arrivano questi appuntamenti è sempre bello, perché vedi il movimento, la macchina, la passione che c'è dietro un evento del genere, che inizia appunto, è iniziato ieri e finirà il 31 di maggio. Come dicevo, poi il 26 invece saremo protagonisti lì a Cari per l'arrivo della tappa, la mattina con Marg e Maxi, il pomeriggio con Tandem. Cioè, manco a dirlo, hai capito? Tandem ci mandano là, giusto? Se non vuoi mandare al Giro d'Italia i due di Tandem, pomeriggio tra le 15 e le 18 credo faremo le tre orette insieme. Questo è il bel recap e non solo, poi a fine mese altro evento che ormai avete capito, però magari ne parliamo più tardi. Cioè, dal ciclismo a calcio così in un attimo anche no. Con Ernie invece andiamo a Berlino.

0: 1987, Eurythmics, questa Sweet Dreams, alle 15:18. Buon pomeriggio, buon sabato 9. Insieme da trascorrere fino alle 18. Dalle 18 poi l'appuntamento, lo ricordiamo, è quello con l'informazione in radio e in TV. Ora anche il nuovo singolo di Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, ho

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
1: C'è chi viaggia per aria?
2: Mayday, Mayday!
1: Chi per mare?
3: Calate le scialuppe!
1: E chi sceglie il garage carrozzeria Maffeis? Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
4: Volkswagen. Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
5: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
6: Linea Sunsilk, shampoo da 250 ml, balsamo o crema da 200 ml, 1,88 franco. Assorbenti Linese, maxi scorta, 14,99 franchi.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

B.O.B. Bruno Mars, questa Nothing of You, che bella, le 15:28 del nostro pomeriggio insieme. Allora, prima parlavamo di sport, Giro d'Italia, e a fine mese, 30 e 31 maggio, ormai l'avete capito e lo sapete, saremo protagonisti anche alla IL Arena, nuovo stadio del Lugano Calcio. Sabato e domenica, l'opportunità per tutti voi di godervi questa nuova struttura entusiasmante per una squadra di Super League del nostro cantone. Quindi bello, bello, bello, la possibilità di guardare e vedere lo stadio, spogliatoio e quant'altro per i più curiosi, e poi anche divertimenti e animazione, tra cui appunto noi, al sabato la mattina tra le 8 e mezzogiorno con il sottoscritto e la Fede, che ha dato a me l'incombenza delle interviste eventualmente sportive, sperando di no, cioè, giusto, sperando di no. Sabato pomeriggio Marghe Maxis, Maxi, poi la domenica invece la mattina con la Chiaretta e Maicolino. Il pomeriggio, giustamente doppio passo, Riccardo Vassalli e Luca Ventura, il loro, cioè per loro è molto emozionante, no? Vivere una puntata all'inaugurazione del nuovo stadio del Lugano, a IL Arena. E a proposito di Lugano, Thun meritatamente primo in classifica, ha vinto il campionato, quindi complimenti al Thun di Lustrinelli, ma il Lugano si sta giocando un testa a testa col San Gallo, che la metà basta per il secondo posto. San Gallo a 60, Lugano a 57 punti, e domani alle 14, ancora al Cornaredo, ci sarà Lugano San Gallo, appunto, quindi se Lugano dovesse vincere pareggia il conto, giusto? Sì, aggancia il San Gallo a 60 punti, aggancerebbe il San Gallo a 60 punti, quindi si spera domani 14 alle ore 14 a Lugano, appunto Lugano San Gallo. Dua Lipa nel frattempo arriva con noi, arriva anche il suo singolo 2021 e si intitola Love Again.

chiedo venia davvero, perché non ho aggiornato, non ho fatto l'F5, chiedo venia, 63, voi sapete, 63 San Gallo, 63, non ho fatto l'F5, scusa. Love Again, Radio 3, Dua Lipa. Lì non è partito. Abbiamo questi tastierini che sono piccoli, non riesco neanche a alzare. Si vede se inquadri il tastierino mini? Ho fatto forse F4, non F5. Guarda. Scusate. Sta apposta, 74 il tone, 6-3, Lugano e Sangallo. Detto questo, ancora musica. È meglio. Diceva anche un puffo, credo un po'. Non so se il puffo è inventore, una roba del genere. Andiamo con Shabuzi. Il suo bel singolo estivo si chiama A Bar Song Tipsy.

0: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, che bella. 1980, allora, dopo aver preso vari rimbrotti, tra cui questo.
2: Ehi, hey, amico, guarda che la classifica vecchia sotto mano, Lugano e San Carlo hanno gli stessi punti, 63.
1: Dica 63, 63. Allora, torniamo seri e diamo quindi uno sguardo alla giusta classifica, al giusto turno. Vabbè, il turno ha vinto 74, quello sei sicuri. San Gallo e Lugano pari punti a 63. Come detto, domani alle 14 al Cornaredo si sfidano, quindi importantissimo questo match per scavalcare a questo punto il San Gallo. Quest'oggi Zurigo Grasshoppers, quindi derby di Zurigo alle 18 all'Etzigrun. Poi c'è Winterthur Losanna, sempre oggi, contro Losanna, e anche Lucerna Servette. Come detto, le partite di domani sono tra Lugano San Gallo, Young Boys Basilea e Sion Thun. Il Thun va a fare una passeggiata di salute, ormai ha già vinto, chissene chissene. Poi buon pomeriggio anche a Gemma, ciao Gemma. Aspetta, sentiamo.
3: Buongiorno, buona trasmissione. Volevo chiedere se avete qualche indicazione da parte di Via Suisse in merito a un incidente in zona stazione di Lugano, perché il traffico è congestionato dalla salita di via Zurigo verso giustamente la stazione di Lugano. Grazie per un'eventuale informazione e buon pomeriggio.
1: Gemma, buon pomeriggio anche a te. Si è troncato un po' il messaggio, non colpa nostra. No, per ora da quelle parti niente. Tra poco, 15.58, appuntamento con l'informazione, nella speranza che via Suisse invii qualcosa di interessante. Per ora non segnala nulla, quindi mi dispiace non essere di aiuto, non esserti d'aiuto. Another 5-4 Ultra, questo è un nuovo singolo, si intitola Talk to You.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
3: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Dalle 7 alle 10 il risveglio è pieno di ritmo e buon umore. La Marghe e Maxi B portano la carica, la musica e le risate del morning show di Radio 3i.
6: Tre ore di energia pura
5: per iniziare la giornata col sorriso. Il buongiorno migliore del Ticino è solo su Radio 3i.
7: Sono le 15:58.
8: Il segnale orario è offerto da
9: Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano, e dal suo nuovo showroom a Davesco, in strada Ponte di Valle 9.
5: Ticino News.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Francesca Facchiano. Sono state convalidate oggi a Madrid le misure di quarantena per i passeggeri e i membri spagnoli dell'equipaggio della nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus. La nave dovrebbe arrivare domani mattina al largo di Tenerife alle Canarie e, secondo la ministra spagnola della Sanità Monica Garcia, saranno probabilmente i 14 cittadini spagnoli primi a sbarcare, che verranno poi trasferiti con un aereo militare in una base vicino a Madrid e successivamente ricoverati all'ospedale militare Gomez Ulla, dove resteranno in quarantena. La durata dell'isolamento dipenderà dai giorni trascorsi dall'ultimo contatto con persone contagiate a bordo della nave. E intanto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, è giunto in Spagna, secondo quanto ha segnalato in un messaggio su X. Sarà ricevuto dal premier Pedro Sanchez per discutere dell'arrivo a Tenerife della nave. Dopo l'incontro, Tedors si recherà all'isola di Tenerife con i ministri spagnoli della Sanità e dell'Interno per coordinare l'operazione di sbarco dei passeggeri dalla nave, il cui arrivo è previsto domani mattina. Torniamo in Ticino. Il referendum contro il credito di oltre 19 milioni di franchi per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona è riuscito. Lo riporta il Corriere del Ticino, evidenziando come i promotori, con in prima fila il noce dell'ex sindaco Brenno Martignoni, abbiano raccolto più delle 3.000 firme necessarie. La consegna avverrà lunedì 11 maggio, il termine previsto dalla legge, alla cancelleria comunale. Da quel momento il municipio avrà tempo un mese per decretare la riuscita del referendum. La votazione si terrà in autunno, tra settembre e novembre. Si è tenuta questa mattina l'assemblea generale ordinaria della Società Ticinese degli Ufficiali, che per la prima volta vede come presidente Stefano Lafranchini, a cui abbiamo chiesto un bilancio di quest'ultimo anno e gli obiettivi futuri. Lo ha intervistato per noi Romano Bianchi.
11: l'obiettivo principale è il coinvolgimento massiccio dei giovani ufficiali all'interno dell'organizzazione, nel senso che si sono dotate di un loro comitato, di una loro individualità, di modo che possano essere operativi e possano, per me è estremamente importante, parlare con i giovani, raggiungere i giovani. La sfida che rimane aperta è quella di far sì che noi ufficiali ticinesi, come centro di competenza, possiamo essere inseriti e essere coinvolti nei dibattiti che coinvolgono l'esercito e la politica di sicurezza in generale. Su questo dobbiamo ancora un po' farci conoscere.
12: Quindi una maggiore vicinanza anche con i media. Vi sentite un po' tagliati fuori ad oggi dal dibattito pubblico?
11: Ma diciamo che siamo tanti, siamo competenti, in svariati ruoli e funzioni. Gradiremmo, sì, poter dire la nostra, far sentire la nostra voce, e gradiremmo che i vari media ci potessero coinvolgere su temi di politica di sicurezza inerenti all'esercito.
13: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
14: L'infotraffico.
10: Buone notizie, al momento sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole.

disco dell'estate di Seif, uscito da poco, fresco fresco, sentito la buona domenica, bello, ci piace. 16:08 è sabato, invece è sabato, il 9 di maggio, e la Nat scrive: come mai colonna infinita da Casrano ad Agno? Te lo sai? Via Swiss non segnala nulla, anzi l'ultimo messaggio che ha inviato è che non ci sono particolari disagi e si viaggia, si scorre sulle strade, si viaggia bene. Nat quindi credo sia un po' di traffico da sabato pomeriggio, da spesa, da commissioni, da quant'altro. Vai e vieni. Il tutto contornato ovviamente dalla nostra musica che vi proponiamo. Buon pomeriggio anche a Paola, che ci manda la frase del calendario fisiologico, stavo dicendo. Sto facendo i lavaggini alla bimba per quello, con l'acqua fisiologica. Allora, calendario del giorno filosofico: fai le cose difficili quando sono facili e inizia le grandi cose quando sono piccole. Un viaggio di 1000 miglia deve iniziare con un singolo passo. Poi abbiamo quello in studio che è poco leggibile in radio, nel calendario del Ione. Quindi direi di noi, evitiamo. Nat, buon viaggio, forza e coraggio. La coda del sabato è quella delle commissioni. Noi, come detto, vi regaliamo musica in sottofondo. Quella degli Imagine Dragons si chiama Nice to Meet You.

Nice to meet you, Imagine Dragons. Buon pomeriggio anche alla Miki. Scrive Super Danny, terrazza a prendere il sole, ti ascoltiamo. Penso ci sia colonna perché c'è una manifestazione a Caslano, street food, ciao. Vero, vero, vero, anche quest'anno il suggestivo Lungo Lago di Caslano ospiterà una quindicina di food truck ed espositori che propongono specialità da tutto il mondo. Leggo, leggo. Il Piazza Food 2026 si terrà, come detto, tra oggi e domani. Oggi tutto il giorno con il concerto e tributo agli 883 alla sera, ma si prolungherà, come detto, anche a domenica 10 maggio, concludendosi con l'esibizione degli Sgaffi. Gli amici degli Sgaffi, due giorni di musica, buon cibo, panorama da sogno e soprattutto divertimento. Quindi è per quello, Nat, c'è un po' di burdel, fermati, fatti uno smash burger. Che piacciono al Morandi, gli smash burger. 1984, senti che brano, Time

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile.
1: Introvabile è il nuovo singolo di Bresh su Radio 3, le 16:20. Allora, sono molti, molto belli i weekend di maggio, soprattutto per quello che riguarda la gastronomia e non solo, anche perché poi il prossimo sarà presente le cantine aperte. Magari ne parleremo più tardi. Doppio weekend per le cantine aperte, sotto e sopra ceneri. Ora la musica di Lost Frequencies, questa è Reality.
2: To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. centroserramentiticino.ch.
4: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
5: New set da 4 pezzi, tavolino e divanetto con due sedie, 88 franchi. Batti materasso Hoover, 4 funzioni in uno, 99 franchi. Friggitrice ad aria digitale Necchi, 4 litri e 6, 29 franchi e 90.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
3: Risparmio Casa.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

What?

0: Joyce è quella di Lizzo, Radio 3, che bel sound, 2019 questo. Le 4:30 quasi del nostro pomeriggio, 9 di maggio. Maggio, allora dicevo prima, tra oggi e domani, belli gli eventi del weekend di maggio, dicevo, perché? Perché riguardano tanto lo street and food, a volte anche no, però soprattutto lo street and food, visto poi le temperature belle, gradevoli, si passeggia, si mangia, si sbevucchia. Quindi tra oggi e domani abbiamo ricordato la 13ª edizione dei caseifici aperti, sono 18 in totale tra caseifici e aziende agricole, abbiamo ricordato quello di Caslano, visto la coda in quel di Caslano, oggi e domani Piazza Food, con tanto di concerti, tributo agli 883 e il concerto anche degli Sgaffi. E ci lanciamo verso settimana prossima, dicevo street and food, ma anche beverage. 16-17 il Sottoceneri, ci saranno le cantine aperte, poi il weekend dopo 23-24 toccherà il Sopraceneri. 81 le cantine toccate, 4 giorni di degustazioni su due settimane, su una settimana diciamo, più di 50 vitigni, il 75% pare sia tanto tanto Merlot. Quindi degli eventi molto importanti per il nostro cantone. Poi è periodo di sicuramente di turismo, questo già da Pasqua, anche un po' prima, e quindi sono eventi che anche al turista sicuramente farà piacere vivere e condividere. Quindi se passi da Caslano in questo momento e trovi traffico, sappi che c'è la Piazza Food, quindi si mangia. Invece, come abbiamo detto prima, 18 caseifici e aziende agricole, oggi è il loro momento per le porte aperte. Allora, buongiorno signor Morandi, sono Mauro, ma la meteorite che fine ha fatto? Mauro, oggi è sabato, fa strano, è vero, alle 16:28 sembra un tandem, ma in realtà oggi essendo sabato sono in solitaria. Se meteorite intendi il mio collega barra compagno barra amico Michael Casanova, e a lui lo sentirai domattina nella Domenica Popolare, poi insieme ovviamente dal lunedì alle 16 con un'altra puntata di tandem. Ora la canzone di Mr. Rain si chiama Casa in Fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa, dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi.

0: Buon pomeriggio, Anu.
1: Effettivamente un po' di invidia per chi va a gustarsi queste buone cose nei caseifici c'è.
0: Ciao anche alla anche ad Atena. Ciao Atena, scrive ciao Danny. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Poi Mauro intendeva su quello che riguarda la meteorite. Dice non doveva mica cadere stanotte. Allora effettivamente sì, però c'era anche l'opportunità sfiorasse, no? Credo una roba che poteva sfiorare anche la terra, non proprio colpirla, una roba del genere. 50-50. Parlava ieri Michael di questa meteorite che in teoria dovrebbe colpirci, però parlava anche di uno sfiorare la terra, quindi non è che ne sono così convintissimissimi.
0: Ciao Mauro, un abbraccio, buon pomeriggio. Qualcun altro scrive su Caslano. Anche lì coda, c'è coda, l'abbiamo parlato poco fa, magari ti sei sintonizzata solo ora, c'è questo evento, il Piazza Food,
1: appunto questo evento di street food in quel di Caslano, con tanto di musica e divertimento, quindi massima pazienza.
0: Quando ci sono questi eventi dobbiamo pazientare. Pensa quando non ci sono, durante gli inverni, che poi ci mancano.
1: Quindi pazientiamo un pochettino, resistiamo un pochettino anche in mezzo al traffico.
0: Giovanotti ci ricorda che dal 21 di marzo circa, o 22, è la primavera.

Radio 3 Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori,

0: tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude, il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
2: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
3: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
4: Questa

883 come mai, bel disco classico nel 93, 12 anni, stavo facendo due conti, 12 anni, chi non l'ha cantata mente, non l'ha cantata mente. 16.47 nel nostro pomeriggio, piano piano si sta per concludere, abbiamo ancora un'altra oretta insieme ovviamente, poi ricordiamo dalle 18 anche l'appuntamento con l'informazione sia in radio che in TV, da un brano degli anni 90 ad uno fresco fresco nuovo, quello di Lady Gaga e Doechi, si chiama Runaway.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Come me, la nuova canzone di Coez con Julie. Julie che ha collaborato ovviamente con Olly, molto amici loro due, in tanti anni, tuttora lo fanno per carità. Julie che ha collaborato anche con Emma, la canzone che adesso mi sfugge il nome, è molto bella anche quella, e da poco appunto anche con Coez, con Quelli come me, disco appena ascoltato. Siamo in chiusura di un'altra ora insieme di questo sabato 9 maggio, stiamo per aprire l'ultima, quella che ci porterà alle 18, quella che ci porterà all'aperitivo. Lo facciamo con John Legend, questo è PDA, We Just Don't Care.

0: quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
2: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
1: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
2: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Quando cala la sera, arriva Patti Speroni con Di Sera, dalle 18.40, il programma che ti accompagna tra musica, racconti e piccoli momenti di vita. Uno spazio autentico, fatto di emozioni, curiosità e leggerezza, perfetto per chi vuole staccare dal giorno. Rilassati, ascolta e vivi Di Sera con Patti Speroni, solo su Radio 3.
8: Le 17 in punto.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dallo Skoda Elroq.
10: L'infotraffico. In Ticino al momento la circolazione è scorrevole, non sono segnalati disagi o rallentamenti. Ricordiamo però i passi alpini, Lucomagno e Novena sono ancora chiusi per l'inverno, chiusura invernale, mentre il San Gottardo è stato riaperto dopo appunto la chiusura invernale.
11: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
12: Previsioni del tempo.
10: Fino a stasera in tutta la Svizzera generalmente soleggiato con cumuli su rilievi, soprattutto nelle Alpi qualche rovescio isolato. Per domani al sud e all'ovest molto nuvoloso, nebbioso e piovoso. All'est parzialmente soleggiato, nel corso della giornata addensamento della nuvolosità e entro sera arrivo di rovesci. Nelle vallate alpine tendenza favonica, temperatura minima sui 10 gradi, la massima attorno ai 19 gradi.

0: Lei dice che non è una canzone estiva, però, visto l'avvicinamento dell'estate, sarà il tormentone. Uno dei tormentoni, credo, Magari estrapola qualcos'altro. Annalisa su Radio 3, 17, 9 minuti, l'ultima ora, in mia compagnia che sono Danny fino alle 18, poi dalle 18 per un quarto d'ora circa ci sarà l'informazione sia in radio che in TV. E al termine, 18 e 20 circa, 18 e 15, 18 e qui 18. Luca Ventura tornerà ad accompagnarvi fino alle 20. Buon pomeriggio anche a Robbia, ciao Robbia!
1: Perché oggi spinge anche il Danny insieme a Robbia. Oggi grande giornata di corsi, uno sull'imbracatura e gru, l'altro sugli incidenti. Andiamo forte, Danny.
0: Vai Robbia!
1: Che sabato! Abbraccio!
0: Ciao Robbia, un abbraccione anche a te! Robbia! Complimenti anche per le foto. Si spinge forte anche il sabato, soprattutto di sabato. Poi si sta avvicinando l'ora dell'aperitivo, o tantissimi di voi sicuramente lo stanno già facendo, per carità, visto le temperature. E pomeriggio all'insegna del fresco, cioè bibite fresche, poi dalle 17 via, 18 via, si può iniziare a pensare anche all'aperitivo. Pensiamo invece a regalarvi la nuova musica, in questo caso il nuovo singolo di Taylor Swift, si chiama Elizabeth Taylor.

Wiz Khalifa, Charlie Puth, questa è bellissima. See You Again su Radio 3, 17 e 17 del nostro pomeriggio insieme. Dopo un disco 2015, se non sbaglio. Credo di sì, è 2015, sì, 2015. Si va nel 79, Ivano Fossati, La mia banda suona il rock.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Quanti bei ricordi del 2017 con questa canzone bellissima dei giornalisti, Sold Out.
1: Le tue dita di seta.
0: Su Radio 3 è tempo di musica, è tempo di volare nel 2023 grazie a LP e la sua Golden.

Senti, senti le schitarrate di Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Ovviamente la Patti sta apprezzando in questo momento. Nell'ultima mezz'oretta, stiamo per entrare nell'ultima mezz'oretta insieme di questo 9 maggio. Lo facciamo con un singolo del 2020 firmato Tiro Mancino, dal titolo Finché ti va.

0: Questa è Radio 3i. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

Rock With You anche Mr. Michael Jackson, da poco tra l'altro uscito anche al cinema con il suo film Michael. Siamo nel rush finale di oggi, facciamo con la bella musica, c'è quella di Jason Derulo in sottofondo, si intitola

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

AI. L'Argent amico, siamo ai saluti per quest'oggi, per questo sabato trascorso insieme dalle 14 fino alle 18. Manca poco le 18, una decina di minuti, altri due brani. Però ci salutiamo qui, tra poco l'appuntamento, come dicevo, è con l'informazione, un quarto d'ora circa, sia in radio che in TV. Personalmente tornerò domani a partire dalle 18, per due ore da trascorrere insieme fino alle 20, e lunedì dalle 16 alle 18 tornerò in coppia con Miguelito Casanova e Tandem Defendemos l'Alegria. Per quello che mi riguarda è tutto, buon sabato, un abbraccio e buona domenica, e per domani buona festa della mamma a tutte le mamme all'ascolto. Il Morandi è tutto, ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
1: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Ticino News, sera.
7: Trovare un equilibrio tra la caccia tradizionale e le esigenze di contenimento che mettono sempre più sotto pressione. Questo è il nodo emerso durante l'assemblea dei cacciatori ticinesi. Sul tavolo c'è anche una nuova collaborazione con il Dipartimento del Territorio per la regolazione del lupo. Avvicinarsi ai giovani, ma anche rafforzare la comunicazione e la presenza nel dibattito pubblico. Sono le direttive principali che guidano il lavoro della Società Ticinese degli Ufficiali, che oggi si è riunita in Assemblea Generale. Il contesto geopolitico è sempre più complesso, commenta il presidente Lafranchini, serve flessibilità e competenza. I caseifici ticinesi tornano ad aprire le proprie porte al pubblico. Fra oggi e domani si svolge la 13ª edizione di Caseifici Aperti, rassegna agroalimentare dedicata ai formaggi in un cantone che conta circa 200 realtà casearie. Obiettivo: valorizzare questo importante settore. E siamo al meteo. Domani coperto, nebbioso e piovoso, a basse quote e temperatura minima attorno ai 13 gradi, massima sui 16. È sabato 9 maggio, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. In apertura parliamo di territorio, l'avete sentito, i cacciatori ticinesi si trovano infatti confrontati con la ricerca di un equilibrio tra caccia tradizionale e pressioni legate alla necessità di contenimento. È quanto emerso questa mattina durante l'assemblea della Federazione Cacciatori Ticinesi, e sul tavolo c'è anche una nuova collaborazione con il Dipartimento del Territorio per la regolamentazione del lupo. Il servizio è di Federico Marino.
8: La caccia è la selvaggina. La selvaggina ha cambiato e sta mutando in funzione anche dei cambiamenti climatici, urbanistici e strutturali del nostro territorio. Questo da un lato. Dall'altro lato è una caccia che sta mutando perché le necessità di intervento su determinate specie, le pressioni che ha il mondo venatorio per un intervento più deciso su determinate specie stanno aumentando.
9: È un quadro in evoluzione, quello descritto dal presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti. I cacciatori del cantone sono sempre più confrontati a interventi in supporto a forestali, agricoltori e pianificazione territoriale, ma devono anche fare i conti con malattie ed epizoozie come la peste suina. Un contesto che impone un nuovo equilibrio tra una caccia etica e tradizionale, ci viene detto, e nuove esigenze. Il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
10: La necessità di equilibrio è dettata dalle contingenze. Il clima cambia, la visione della società nei confronti della caccia cambia, determinate specie animali, il cervo e il cinghiale, premono perché aumentano molto gli effettivi, sono fuori controllo e rischiano di arrecare gravi danni anche all'attività agricola, e quindi i cacciatori si devono un po' adeguare, ma lo fanno tutto sommato di buon grado, anche a un compito che prevede di essere un organo che ci aiuta a contenere gli effettivi di determinate specie e che invece deve accettare che altre specie siano maggiormente tutelate. Ma vi è un ottimo rapporto con la federazione e questi obiettivi, queste necessità sono alla fine condivise.
9: E tra le varie specie ad essere sempre d'attualità è il lupo. L'anno scorso sono stati portati a termine solo 5 dei 20 ordini di abbattimento previsti. Per intervenire il Dipartimento del Territorio conta sui buoni rapporti con i cacciatori, oltre che su un aggiornamento della legislazione. Di nuovo Claudio Zali.
10: Gli effettivi dell'ufficio caccia e pesca sono troppo ridotti, troppo limitati per poter inseguire nei quattro angoli di un territorio impervio come il Ticino il lupo ed eseguire magari 4 o 5 ordini di abbattimento che sono emanati simultaneamente. Quindi si è già lavorato sulla formazione di cacciatori che si presteranno a coadiuvare l'ufficio nell'esecuzione di questi ordini, e poi al di là di una futura evoluzione del diritto che renderà ancora meno restrittiva la protezione e quindi più facile l'emanazione di ordini di abbattimento.
9: In effetti già l'anno scorso si era puntato sul supporto dei cacciatori, in un regime che però permetteva solo abbattimenti di giorno, ciò che ha portato a scarsi risultati. Tra i progetti sul tavolo c'è un nuovo coinvolgimento dei cacciatori con regole di ingaggio diverse. Davide Corti.
8: Sono dei cacciatori che vengono di per sé assunti, tra virgolette, dal cantone, vengono remunerati da loro, vengono forniti il materiale necessario per eseguire le loro uscite, eccetera. E che cosa portiamo? Noi portiamo la conoscenza approfondita del territorio, della selvaggina e quindi anche dei movimenti che questo predatore può fare sul terreno. Io sono fiducioso anche su questo aspetto.
7: E oggi a Bellinzona si è svolta anche un'altra assemblea, quella della Società Ticinese degli Ufficiali, un'occasione per fare il bilancio dell'anno appena trascorso e soprattutto per delineare gli obiettivi futuri in un contesto geopolitico sempre più complesso rispetto al quale la Confederazione non nasconde le proprie preoccupazioni. Sentiamo allora il presidente della società, Stefano Lafranchini, entrato in carica lo scorso anno.
11: Mi piacerebbe parlare dell'obiettivo principale che abbiamo raggiunto e sull'obiettivo su cui dovremo lavorare l'anno prossimo e nei prossimi anni. Allora, l'obiettivo principale è il coinvolgimento massiccio dei giovani ufficiali all'interno dell'organizzazione, nel senso che si sono dotati di un loro comitato, di una loro individualità, di modo che possano essere operativi e possano, per me è estremamente importante, parlare con i giovani, raggiungere i giovani. La sfida che rimane aperta è quella di far sì che noi ufficiali ticinesi come centro di competenza possiamo essere inseriti e essere coinvolti nei dibattiti che coinvolgono l'esercito e la politica di sicurezza in generale. Su questo dobbiamo ancora un po' farci conoscere.
12: Un ruolo il vostro fondamentale soprattutto in un momento come quello che sta vivendo la Svizzera. Recentemente è uscito un rapporto sulla sicurezza della Confederazione che ha elencato una serie di criticità importanti, dalle influenze di paesi stranieri che si fanno sempre più marcate, appunto a una serie di vulnerabilità anche legate all'esercito. È una situazione davvero così critica quella che stiamo vivendo come Svizzera?
11: È una situazione dinamica, difficile, che presuppone molta apertura e molta capacità di adattamento da parte dell'esercito. Su questo ovviamente l'ufficiale in generale, così come l'ufficiale ticinese, deve essere pronto, flessibile e aperto ai nuovi orizzonti e alle nuove sfide che ci stanno con cui saremo confrontati.
12: Servono più finanziamenti, serve un maggiore coinvolgimento della popolazione. Lei prima faceva accenno alla necessità di coinvolgere i giovani. In questo senso si profila questa come una sfida, anche la capacità di rendere interessante anche la figura del militare fra le nuove generazioni.
11: Va detto che quello che si assiste è a delle reclute, dei soldati giovane età estremamente motivati, questo va detto ed è qualcosa che sorprende magari anche in positivo. Chiaramente occorre tenere alta l'attenzione e comunicare con l'opinione pubblica su quelli che sono i pericoli e sul ruolo ancora fondamentale, direi, oserei dire ancora più fondamentale, che oggi ricopre l'esercito.
12: È vero che sempre più giovani, leggevo recentemente, si orientano verso il servizio civile, ci sono anche casi che stanno aumentando di accertamenti psicologici anche sulle effettive capacità fisiche delle nuove generazioni. Questa dimensione esiste, è un problema secondo lei o non è un problema?
11: È una dimensione che esiste perché il servizio civile non è più quello per cui è stato creato. Il legislatore ha definito la prova dell'atto come sufficiente per dimostrare un'obiezione di coscienza, nel senso che una persona disposta a fare una volta e mezzo di servizio in più si riteneva dimostrasse in questo modo di avere un problema con l'esercito. In realtà al giorno d'oggi è diventato qualcosa di diverso, è diventato qualcosa che fornisce, crea delle opportunità anche professionali e chiaramente questo, a mio modo di vedere, è francamente un inganno.
7: Con la prossima notizia restiamo nella capitale perché il referendum contro il credito di oltre 19 milioni di franchi per la valorizzazione della fortezza di Bellinzona è praticamente riuscito, lo riporta come vediamo il Corriere del Ticino, evidenziando come i promotori, con in prima fila il noce dell'ex sindaco Brenno Martignone, abbiano raccolto più delle 3.000 firme necessarie. La consegna avverrà lunedì 11 maggio, il termine previsto dalla legge, alla cancelleria comunale. Da quel momento il municipio avrà tempo un mese per decretare la riuscita del referendum. La votazione si terrà in autunno tra settembre e novembre. Lasciamo Bellinzona, ci spostiamo su tutto il nostro territorio perché in questo fine settimana torna Caseifici Aperti, la rassegna dedicata al formaggio che si svolge appunto fra oggi e domani. Vediamo allora come sta andando nel servizio di Romano Bianchi.
13: Stavo mangendo il latte.
12: Mi sembra un'operazione abbastanza semplice da fare, vero?
13: Sì.
12: Vi state divertendo?
13: Sì, perché il Matteo ci ha detto che la mucca è qui dentro il latte.
12: Allora, area gonfiabili qui come sta andando?
14: Ma mi sembra tutto bene, abbiamo tante famiglie, tanti bimbi che sono venuti, sì.
12: Un'occasione per far conoscere la fattoria e aprirsi un po' a tutti.
14: Sì, sicuramente, anche per passare una bella giornata insieme, trovo.
12: Che cosa avete comprato? Avete fatto acquisti?
15: Abbiamo preso del formaggio e una colomba vecchia di Pasqua.
12: Che formaggio avete preso?
15: Abbiamo preso il formaggio del Alpe Predasco in Val di Blegno.
16: È cominciata l'insegna del sole e dell'entusiasmo la 13ª edizione di Caseifici Aperti, presa d'assalto fin dalla mattina da famiglie appassionati. La fattoria La Colombera di Sant'Antonino è una delle tante strutture che hanno aderito alla rassegna agroalimentare dedicata ai formaggi che si svolgerà fra oggi e domani. Tessa Tognetti, titolare della Colombera.
17: Per noi è un'occasione d'oro, Caseifici Aperti, facciamo parte dei fedelissimi che lo fanno dalle prime edizioni, ma mi rendo conto che ogni anno è un plus valore perché c'è sempre qualcuno di nuovo da intrattenere e che scopre i nostri prodotti, quindi è meraviglioso.
12: Avete cominciato presto questa mattina, immagino come sta andando, vedo parecchie famiglie.
17: Sì, sono arrivati addirittura prima dell'apertura, quindi prima delle 10, è meraviglioso, già tutti felici e indaffarati, sì. Siccome l'obiettivo è far promuovere i nostri comunque formaggi e farli conoscere, abbiamo la possibilità di degustarli al banco della cucina fredda lungo tutta la giornata e in più durante la cucina calda saranno assemblati con per esempio delle focacce speciali con il nostro formaggio grigliato, quindi ci sarà anche un momento di cucina calda e poi in particolare per i bambini c'è un'attività per fare insieme uno yogurt.
16: Il Canton Ticino vanta una produzione casearia articolata e di qualità. Sul territorio operano poco meno di 200 realtà del settore, circa un centinaio sugli alpeggi, un'ottantina di trasformatori in azienda e una decina di caseifici che acquistano latte da terzi.
17: Allora, noi abbiamo una produzione sia di latte di mucca che di latte di capra, quindi possiamo avere una palette molto ampia di prodotti sia stagionati che freschi, con anche le ricotte e lo yogurt, che è un nostro prodotto molto speciale perché ha una cremosità tutta sua.
12: Sappiamo che il formaggio svizzero, il formaggio ticinese è un prodotto molto richiesto e molto famoso in tutto il mondo, in Svizzera ovviamente, però è diverso produrlo da una piccola realtà come la vostra rispetto a un grande produttore. Allora le chiedo qual è il valore aggiunto che una realtà come la vostra può dare al formaggio svizzero?
17: Per noi trovo che sia un privilegio avere tutta la filiera, per quanto sia complicato e crea molto più lavoro, però noi possiamo conoscere il nome della nostra mucca, mangiamo noi il nostro latte, lo trasformiamo noi, lo impacchettiamo, etichettiamo noi, scegliamo le etichette con cura e poi viene venduto al nostro shop durante la settimana dal lunedì al sabato e anche al mercato di Bellinzona e anche altre occasioni come queste. Quindi trovo che dietro a ogni prodotto per noi si racchiude la nostra famiglia, c'è proprio tutto, dagli animali a noi compresi fino al cliente che, avendo un rapporto diretto con noi, ci permette sempre di avere anche tanti scambi costruttivi, di dirci cosa ne pensa, di sentire il latte come cambia durante la stagione, dall'Alpe al Piano, l'erba verde, il fieno. È meraviglioso tutto quello che c'è dietro a un formaggio, sembra una cosa semplice ma in verità non lo è.
7: E domani sera alle 19 come sempre torna la Domenica del Corriere con il vice direttore Gianni Righinetti, che condurrà un faccia a faccia tra Paolo Pamini e Ivo Duris sulle stime immobiliari in votazione il 14 giugno, ma nella prima parte verrà intervistata la direttrice del Dex Marina Carobbio Guscetti sulla scuola, il governo e la sinistra. A proposito delle elezioni del 2027, vediamo allora un assaggio del pensiero della Carobbio.
18: Si sta pensando a una grande sinistra, oramai l'alleanza tra i Verdi e i Socialisti è data per assodata, adesso si sta lavorando a un progetto più ampio. Lei cosa ne pensa di questo e concretamente lei sarebbe poi anche disposta ad avere sulla lista per il governo nell'aprile 2027, facciamo due nomi, mettiamo Greta Ghisin e Matteo Pronzini?
19: Ora, anzitutto io penso, l'ho scritto anche, che l'unità e la collaborazione della sinistra sia importante oggi più che mai, quando i diritti della popolazione, i diritti delle cittadine e dei cittadini, la giustizia sociale viene messa in discussione. Quindi mi sembra importante che ci si unisca, si collabori, non vuol dire avere un partito unico, ma vuol dire portare avanti dei progetti comuni. In questo senso i partiti di sinistra stanno discutendo su una lista ampia. Io non ho preclusioni di sorta, tra l'altro l'ho scritto anche in un articolo che è stato pubblicato sul suo giornale, dove ho detto che penso che la sinistra, il fronte rosso-verde, deve avere una lista forte. Quattro anni fa io avrei auspicato che Greta Ghisin potesse essere in lista sulla lista del Consiglio di Stato, cosa che poi non è avvenuta perché la signora Ghisin ha rinunciato ancora prima che io dichiarassi la mia disponibilità. Quindi penso che toccherà ai partiti e alle singole persone vedere se vogliono mettersi a disposizione, ma prima delle persone bisogna portare avanti appunto questi valori, queste idee comuni per un Ticino che sia più sociale, che risponda meglio ai bisogni della popolazione.
7: E questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordo che subito dopo di noi andrà in onda una nuova puntata di Storie di Carte e poi a seguire Radar Weekend. Grazie dell'attenzione, a voi tutti l'augurio di un'ottima serata.
0: Informazione continua su ticinonews.ch. Questa è Radio 3i. Radio 3i.
20: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega. Si vive.
21: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
22: C'è chi viaggia per aria.
23: Mayday, mayday!
22: Chi per mare.
24: Calate le scialuppe!
22: E chi sceglie il garage Carrozzeria Maffels. Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage Carrozzeria Maffels a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
25: Volkswagen.
26: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Noi telesuoniamo anche in questo sabato sera. Benvenuti e bentrovati da Luca Ventura. Per chi non conoscesse il format di Uno di Oggi, Uno di Ieri, sostanzialmente paragoniamo le canzoni di un'epoca passata, quindi che hanno fatto la storia della musica della nostra radio, soprattutto alle canzoni un po' più recenti. E come al solito partiamo da un grande classico del 1970. In questo caso la firma è quella dei Doors. La loro canzone è Roadhouse Blues.
3: Uno di Oggi, Uno di Ieri. Il nuovo che suona.
4: Il classico che emoziona.

Erano le tre iniziali con Ultimo ancora in sottofondo e la sua bella davvero. A metà c'erano anche i Disclosure insieme a Sam Smith con Omen, un disco un po' più ricercato ma sempre molto bello dal grande fascino. E come ho detto già prima, come abbiamo cominciato con il grande classico dei Doors e Roadhouse Blues, si continua anche perché c'è tanta musica. L'ingrediente principale è proprio questo, quello che contraddistingue questa compagnia del sabato sera, qualsiasi cosa voi stiate facendo, quindi dall'aperitivo magari alla preparazione per una cena, oppure semplicemente questa sera non cucina nessuno di voi ma si va fuori a mangiare, se possiamo permettercelo e concedercelo soprattutto ci sta. Quindi noi pensiamo ai dischi, in questo caso c'è quello di Aretha Franklin dal 1985, lasciamo raccontare a lei la sua Free Way of Love.

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
2: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

pinguini tattici nucleari nell'appuntamento di uno di oggi, uno di ieri, a dare colore, soprattutto a far cantare, perché in realtà le canzoni che fanno cantare, che ti fanno cantare soprattutto se le conosci, sono quelle che ti fanno stare bene. Il nostro obiettivo principale è proprio questo, quello di farvi stare bene, di godere di ottima musica, un po' di classe. Dai, torniamo al 1999 e lo facciamo con una voce d'eccellenza, quella di Macy Gray. La sua canzone è intitolata Do Something. Ancora buon sabato sera da Luca Ventura.

0: prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore.
1: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
2: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
3: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Se ci state ascoltando già da un'oretta avete capito di che cosa si tratta, soprattutto che cos'è il nostro appuntamento di uno di oggi, uno di ieri, le canzoni che abbiamo ascoltato tantissimo qui su Radio 3, quasi a dire che abbiamo consumato i dischi, i vari vinili, i vari compact disc, ma anche i supporti digitali, in qualche modo possiamo averli consumati, e soprattutto le canzoni che stiamo ascoltando ultimamente, quindi quelle che sono una novità, quelle che ascoltiamo magari che ci porteremo dietro durante l'estate. Beh, il prossimo sicuramente potrebbe essere un accompagnamento per le vostre ferie estive, ferie magari nel paese della Puglia, ci sta, perché loro sono proprio di lì, anzi perlomeno Serena Brancale è pugliese, Levante non lo so, devo essere sincero, per cui posso soffermarmi solamente su Serena Brancale, che utilizza un sacco di stereotipi della persona del sud tipica, le signore che stanno sedute fuori dalle case sulle sedie e che guardano passare la qualunque, e poi le altre le lascio ascoltare a voi. Probabilmente se siete stati almeno una volta nel sud Italia vi ritrovate in questa descrizione di Serena Brancale e Levante. La canzone è proprio intitolata Al mio paese su Radio 3.

Sabrina Carpenter, una delle figure più amate dai giovani, e ultimamente ne sta facendo uscire veramente tante di canzoni che poi possono essere anche delle hit, come questa When Did You Get Not, nel vostro sabato sera, quello di Radio 3, quello di Uno di Oggi, Uno di Ieri. La canzone di oggi era quella di Sabrina Carpenter, quella di ieri dei Fine Young Cannibals, si chiama Suspicious Mind. Welcome.

0: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi. Mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice. Il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
1: Energy Planet. Fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
4: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

È passato più di un mese dalla pubblicazione di questo disco e cosa possiamo dire di entrambi? Che sono, è un po' come il Messi e il Ronaldo del calcio, no? Nella musica italiana noi troviamo grande talento sia in Tiziano Ferro sia in Giorgia, quindi se fanno una canzone automaticamente può solo che essere una grande hit come questa Superstar. Era una hit anche questa nel 2010 di Katy Perry e Snoop Dogg, si chiama California Girls.

0: Questa è una canzone di ieri, un grande classico del 1996 di Rossana, con una S sola, la canzone era intitolata El Talisman, canzone che si prestava anche a un bel balletto, quindi qualora voi vi foste alzati proprio per ballare, beati voi che siete riusciti a farlo e soprattutto che riuscite a ballare bene, non come il sottoscritto. C'è Miley Cyrus ora, si chiama Easy Lover.
1: Yo

0: 0,9%, solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
1: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

Voi potreste dirmi: ti piace vincere facile? Io vi rispondo di sì, perché in realtà ho scelto un classicone del 1973 di Bob Marley, la sua Get Up Stand Up. Avrà dato anche un po' di felicità a tutti gli amanti della musica reggae. Io spero che l'appuntamento abbia dato felicità in generale. Era uno di oggi, uno di ieri, continuerà sotto forma musicale. Io vi saluto, vi ringrazio per aver condiviso questo spazio, questo mini spazio, anche solamente per una canzone in uno di oggi, uno di ieri. Come detto, ci risentiamo con l'appuntamento di Mix, e dal sottoscritto è tutto. Quindi da Luca.

0: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Mercoledì 10 giugno vivi una serata che fa la differenza. La cena di gala ASA presso il ristorante Arriva a Lugano. Un gesto concreto per sostenere il fondo inclusione e aiutare bambini con disabilità a partecipare alle attività sportive ASA. Invita amici, sorprendi qualcuno o offri un tavolo ai tuoi collaboratori. Cerca Fondo Inclusione ASA con il sostegno di Banca Stato.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
7: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al

0: decidere consapevoli. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.